partir, più pria di partir.

sarò questo foglio chi bergo. Non conosco

0: Come mai diventastici grosso?
1: Ma quello non posso, non posso.
0: Oh, il salto non fosti così.
1: Ah, chi salta succede così.
0: Chi

0: testimonio del promesso matrimonio con prestanza di danari.
1: Voilà, silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo atto di Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti su libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei; Susanna, Anna Moffo; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarkopf; Cherubino, Fiorenza Cossotto; Bartolo, Ivo Vinco; Marcellina, Dora Gatta; Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani; Barbarina, Elisabetta Fusco; Antonio, Piero Cappuccilli; due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham. Philharmonia Orchestra and Chorus. Maestro del coro, Roberto Benaglio. Al cembalo, Heinrich Schmidt. Direttore, Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Le nozze di Figaro, atto terzo.
2: Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil rezza è comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, la rispetta troppo sei stessa, e l'onor mio.

0: rosse cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto ha mandato Basilio.
1: Oh cielo, che figa!
2: A lui non devi dir nulla, invece tu voglio andarci a medesima.
0: Avanti, sera dovrebbe ritornare.
1: Oddio, non oso, pensa che in tua mano il mio riposo.
0: Susanna, chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio. Ah, se ha parlato di fo sposare la vecchia.
2: Marcellina, signor!
0: Cosa provate?
2: Mi pare che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
2: Signor, la vostra sposa, il sole di vapori, vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete.
2: Or ve lo riporto.
0: Ah no, potete ritenerlo per voi.
2: Per me, questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
2: Pagando Marcellino con la dote che voi mi prometteste.
0: Io mi promisi quando...
2: Crede ad averlo inteso?
0: Sì, se voluto aveste intendermi voi stessa.

0: Perché fosti meco stamattina si austera?
1: Col paggio chi vi c'era?
0: Da Basilio che per me ti parlò.
1: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
0: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attenderà il vasetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: È mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, o signor scontro.
2: Ehi, Susanna, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
2: Cos'è nato?
0: Hai già vinta la causa. Cosa sento? In qual laccio cadea?

sei ragazze, la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi v'è Antonio, che all'incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio.

0: tormento, e forse pur per ridere di mia infelicità.
1: Salas

0: E decisa la lite o pagarlo, sposarla, ora ammutite.
1: E un respiro.
2: Ed io moro.
1: Al fin sposa sarò d'un uomo che adoro.
3: Eccellenza, m'appello.
2: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
3: Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba.
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: O pagarla o sposarla.
1: Io t'ho prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambin trovato.
3: L'ho perduto, dottor. Anzi, rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova.
0: Il testimonio.
3: Loro le gemme e i ricamati panni che nei più teneri animi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo è il mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, e adesso?
3: E versone io.
0: Chi?
1: Raffaello.
2: E i ladri ti rapirono.
3: Presso un castello.
2: Ecco tua madre.
3: Alia.
2: No, tua madre.
0: Sua madre.
3: Cosa sento?

0: Parliamo di fatti sì remoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi è doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che mi devi, ed è tua dote. Prendi ancora questa borsa.
0: E questa ancora.
2: Bravi, gittate pur che opinioni ora.
1: Vogliamo di informar d'ogni avventura, ma dammi il nostro

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestissi da donna e la lasciati agli altri abiti suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
2: Cosa mi narri? E che ne dissi il conte?
3: Egli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
2: Piano, che meglio lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che

0: sposata, ella è una mia cugina e per le nozze è venuta ieri sera.
1: Onoriamo la bella forestiera. Venite qui, datemi i vostri fiori.
0: Come Rossi, Susanna, e non ti pare che somiglia ad alcuno, al naturale?
2: Ecco, aspettaccio, e questo è l'ufficiale.
0: Stelle, malandrino.
3: Ebben, madama.
0: Io sono il signor mio, irritata e sorpresa al par di voi.
3: Ma stamane?
0: Stamane, per l'odierna festa, volevam travestirlo al modo stesso che l'han vestito adesso.
3: E perché non partisti?
0: Signor!
3: Saprò pulir la tua disubbidienza.
0: Eccellenza, eccellenza, voi mi dite sì spesso qualvolta, ma abbracciate e mi baciate. Barbarina, se mami, ti darò quel che brami.
3: Io dissi questo.
0: Voi? Ordatemi padrone, sposo, cherubino e vamerò.

0: parte la sua patente era in tasca rimasta.
1: Certamente, che razza di domande.
0: Via non li far più voti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
2: Cherubino!
0: Or ci sei?
3: Crediamo in canta.
0: Non cantano, ma dice che li saltò stamane in sui garofani.
1: E lo dice, sarà.
0: Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso? Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belle i vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo atto de Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei, baritono; Susanna, Anna Moffo, soprano; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter, baritono; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarkopf, soprano; Cherubino, Fiorenza Cossotto, mezzo soprano; Bartolo, Ivo Vinco, basso; Marcellina, Dora Gatta, soprano; Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani, tenore; Barbarina, Elisabetta Fusco, soprano; Antonio, Piero Cappuccilli, basso; due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham, soprani. Philharmonia Orchestra and Chorus, maestro del coro Roberto Benaglio; al cembalo Heinrich Schmidt, direttore Carlo Maria Giulini. Le nozze di Figaro, atto quarto.

0: Barbarina, cos'hai?
1: La perduta cugina.
0: Cosa?
1: Cosa? La spilla che mi diede il padrone per recare a Susanna.
0: A Susanna? La spilla? È così tenerella il mestiero, già sai, di far tutto sì ben quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma è ben quel collo.
0: E non vedi che ho scherzo? Osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servì di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Abbia gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille questo è il sigillo dei pini.
0: Ah, dei pini!
1: E perché mi soggiunse? Guarda che alcun non veda. Ma tu già tacerai?
0: Sicuramente!
1: A te già niente prego!
0: Oh, niente, niente!
1: Addio, mio bel cugino! Vada Susanna e poi da Cherubino!
0: Madre!
1: Figlio!
0: Son morto!
1: Calmati, figlio mio!
0: Son morto, dico!
1: Flemma, flemma! E poi flemma! Il fatto è serio e pensarci conviene! Ma guarda un poco che ancora non sai di chi si prenda gioco!
0: Ah, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi raccolse!
1: È vero, ma questa al più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto! Ma non sai se in effetti...
0: Allerta dunque, il luogo del congresso so dove è stabilito!
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mariti, addio! Barbarina, chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venir.
3: Che brutto ceffo, sembri un cospirator. Che diamin sono quegli infausti apparati?
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso loco celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.
4: Tutto è disposto, l'ora dovrebbe esser vicina. Io sento gente, ed essa

sirene che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi pezzose, son rose benigne, colombe maligne, maestre di canni amiche.

0: sia il grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madame permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco, il fresco.
1: Restaci.

0: verità, in quella forma meco mentia, non so se io veglio d'ora.
1: No, d'ora.
2: Ricciopaggio, io sento gente. Entriamo e trovo Barbarina. Oh, vedo qui una donna, bella e meschina. M'inganno, ha quel cappello.

0: corriamo tutti,
1: corriamo tutti,
0: corriamo tutti,
1: corriamo tutti,
0: corriamo tutti, corriamo tutti,
1: corriamo tutti,
0: corriamo tutti,
1: corriamo tutti.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo trasmesso Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Personaggi ed interpreti: Figaro, Giuseppe Taddei; Susanna, Anna Moffo; il conte d'Almaviva, Eberhard Wächter; la contessa d'Almaviva, Elisabeth Schwarzkopf; Cherubino, Fiorenza Cossotto; Bartolo, Ivo Vinco; Marcellina, Dora Gatta; Don Basilio e Don Curzio, Renato Ercolani; Barbarina, Elisabetta Fusco; Antonio, Piero Cappuccilli; due ragazze, Gillian Spencer e Diana Gillingham. Philharmonia Orchestra and Chorus. Maestro del coro Roberto Benaglio. Al cembalo Heinrich Schmidt. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare è una favola teatrale. La favola ruota intorno alle nozze, complicate da molti equivoci e da molti inseguimenti, del duca di Atene, Teseo, con la regina delle Amazzoni, Ippolita. Il lavoro shakespeariano ha ispirato molti musicisti. Henry Purcell, nel 1692, aveva scritto l'opera La regina delle fate, Titania, e Carl Maria von Weber nel 1826 l'Oberon, Il re delle fate. Felix Mendelssohn Bartholdy, come era consuetudine nella società musicale dell'Ottocento, di commissionare un'opera o una serie di opere vocali o strumentali per determinate rappresentazioni di circostanza, scrisse per Il sogno di una notte di mezz'estate le musiche di scena. Tra la molta musica legata alla favola shakespeariana, forse la più nota e la più amata è proprio quella di Mendelssohn in ragione della nona scena, ovvero la marcia nuziale, che da lungo tempo accompagna le nozze meno mitologiche di quelle immaginate da Shakespeare. Felix Mendelssohn Bartholdy, Sogno di una notte di mezza estate. Musiche di scena per soli, coro e orchestra. Opera 21 e 61. Ouverture, scherzo, melodramma e marcia degli elfi, canto con coro Bunte Schlangen, intermezzo, melodramma e notturno, marcia nuziale, marcia funebre e danza dei folletti, melodramma e finale. Murray Panitz, flauto. Mason Jones, corno. Judith Blagen, soprano. Federica von Stade, mezzo soprano. Voci femminili del Mendelssohn Club di Philadelphia. Maestro del coro Robert Page. Philadelphia Orchestra. Direttore Eugene Ormandy.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sogno di una notte di mezza estate. Musiche di scena per soli, coro e orchestra, opera 21 e 61. Murray Panitz, flauto. Mason Jones, corno. Judith Blagan, soprano. Frederica von Stade, mezzo soprano. Voci femminili del Mendelssohn Club di Philadelphia, dirette da Robert Page. Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, divertimento numero 15 in si bemolle maggiore K287. Allegro, tema e variazioni, andantino grazioso, menuetto primo e trio, adagio, menuetto secondo e trio, adagio, allegro molto. Violino José Luis García, English Chamber Orchestra, direttore Jeffrey Tate.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il divertimento numero 15 in si bemolle maggiore K287. José Luis García, violino. English Chamber Orchestra, direttore Jeffrey Tate. Il suono e la voce. Suoni diversi. Pedro Salinas. A volte nega un no.

0: a volte nega un no più di quanto vorrebbe, si moltiplica. Si dice no, non andrò. E si disfanno trame innumerevoli intessute dai sì pazientemente. Si annullano promesse che nessuno ci fece fuorché noi stessi, nell'orecchio. Ogni breve minuto ricusato potranno essere stati 15 o 30, si scioglie in mille tempi, si fa secoli, e un no, stanotte no, può negare un'eternità di notti, la pura eternità. Difficile è sapere fin dove ferisce un no. Innocentemente esce da pure labbra un puro no. Senza macchia e intenzione di ferire va per l'aria, ma l'aria è tutta piena di speranze che volano e le incontra e le trapassa nelle tenere ali la sua gran forza cieca, senza volerlo. Senza vita le lascia e va a inchiodarsi in quell'azzurro tetto che ci fingiamo e lì apre una crepa. O lì rimbalza e il suo ferire d'acciaio rifà il cammino e rompe il petto al petto stesso che lo disse. Un no fa paura. Bisogna sempre lasciarlo sul filo delle labbra e dubitare. O dirlo dolcemente, perché giunga a chi non l'aspettava con un suono di sì, benché non disse sì chi lo diceva. Abbiamo trasmesso Notte di nozze, tra equivoci, bisticci, inseguimenti e riconciliazioni. Nozze precedute da una serenata e seguite da un divertimento. Ma alla fine vissero tutti felici e contenti. Fuori programma, una poesia di Pedro Salinas.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
0: RNC, notte di classica. Parroci cantori, Irlanda del Nord. Padre Eugene e padre Martin sono fratelli. Con padre David sono insieme dal tempo del college. Ognuno ora ha due parrocchie. Formano un trio e si chiamano semplicemente The Priests, i preti. Nel 2010 hanno vinto il premio Brit Awards per la musica classica. Hanno venduto centinaia di milioni di dischi e si sono esibiti in tutto il mondo. Tutti i proventi della loro attività artistica vanno in beneficenza. Non trascurano le loro parrocchie, i loro parrocchiani li adorano. Ascolteremo The Priests in Amazing Grace. Divenuto celebre a metà Ottocento come canto negro spiritual, il brano in realtà è di origine irlandese. Autore John Newton, capitano di navi che trasportavano schiavi e che ebbe la straordinaria, amazing, grazia della conversione. A seguire di Franz Schubert ascolteremo l'Ave Maria. E infine, nessuno si sdegni, ascolteremo questi incredibili preti cimentarsi con la parlata napoletana. Dal sacro al profano, funiculi, funiculà.

Nella esecuzione di The Priests abbiamo ascoltato Amazing Grace, L'Ave Maria di Schubert e Funiculi Funicula. Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, terzo movimento, rondò allegretto, dal quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte. Tara Helen O'Connor, flauto. Romy de Gislanglois, clarinetto. Radovan Vladkovic, corno. Peter Kolkey, fagotto. Jean-Eflam Bavouzet, pianoforte.

Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato il terzo movimento dal quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte. Tara Helen O'Connor, flauto. Romedy Gislanglois, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Peter Kolkay, fagotto. Jean-Eflamme Bavouzet, pianoforte. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto secondo. Il balen del suo sorriso. Il Conte di Luna è Piero Capuccilli. Giorgio Zancanaro. Leonard Warren.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de Il Trovatore, abbiamo ascoltato Il balen del suo sorriso. Le voci parallele erano di Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren. RNC, Note di Classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Non so se ultimamente vi è capitato di ascoltare dei grandi valzer, non so, alla radio o da qualche altra parte. Normalmente verso il Capodanno qualche anno fa si esagerava un po', adesso proprio per nulla. E con questo vogliamo incominciare la trasmissione di oggi, però cominciamo sempre con un cordiale saluto, col benvenuto da parte di Aldo e da parte di tutti noi di Radio RNC. Il cordiale saluto e il benvenuto. Vi auguro anche buon ascolto. Le emissioni radiofoniche sono molto affastellate nell'ambito delle frequenze, della modulazione di frequenza, ma noi andiamo in onda anche sul internet e di questo parleremo nel corso del programma di oggi. E intanto cominciamo con un gran valzer composto da Lehar e la famosa operetta La Vedova Allegra, un bel valzer con Gianmario Guarino e la sua orchestra.

Ho aperto il programma di oggi con questo Grand Walzer e Gianmario Guarino e la sua orchestra. Abbiamo ascoltato il famoso Walzer dalla Vedova Allegra di Franz Lehár. E con questo brano abbiamo aperto la trasmissione e vogliamo proseguire la trasmissione di oggi a Radio RNC con una canzone che è interpretata da The Andrews Sisters. È una canzone che ha per titolo Joseph Joseph. The Andrews Sisters siamo in America e noi in Italia e qui in Europa avevamo il trio Lescano, eccetera eccetera. Ascoltiamo questa incisione abbastanza originale e poi ne ascolteremo un'altra da questo di Andrews Sisters, di queste tre sorelle. Ascoltiamo Joseph Joseph.

Per gli amanti dello swing abbiamo ascoltato questa interpretazione, Joseph, non era il trio Lescano, bensì The Andrews Sisters che hanno eseguito questo brano. Nel corso della trasmissione di oggi ascolteremo nuovamente The Andrews Sisters in una canzone che era a cavallo di battaglia del trio Lescano. Comunque, per ora voglio proseguire qui da Radio RNC con una canzone di Sara e Stazzonelli. Il gentile ascoltatore, assiduo ascoltatore, mi ha telefonato da Scalenghe, il signor Enrichetto, il quale dice che se non ci fosse questa trasmissione per lui insomma si troverebbe come un pesce fuor d'acqua, per fare una analogia abbastanza interessante. Nella sua telefonata ha richiesto una canzone che Claudio Villa ha inciso nel 1963. Sara e Stazzonelli hanno composto la canzone dal titolo Bambola di Cenci. L'orchestra è quella della Vis Radio, diretta da Gino Conte. E Gino Conte, Claudio Villa e la Vis Radio hanno inciso molte canzoni, sia a 78 giri come questa per i 45 giri.

va a dormire, ti prego, non restare. Son tante notti che mi veglia tanto, che non

vicino al cuore mio. Mammina mia e la mamma.

quanta ricchezza in tanta povertà. Molte volte anche noi diciamo quanto si stava meglio quando si stava peggio, nel senso che si stava più volentieri insieme e ci si aiutava. Questa è un'incisione che risaliva al 1963, la composizione di Sandra Stazzonelli, la voce di Claudio Villa e l'orchestra Bis era diretta dal maestro Gino Conte, che tante incisioni ha fatto con questa casa discografica. Voglio mettere in onda adesso nuovamente di Andrew's Sisters e poi ascolteremo nuovamente la voce di Claudio Villa per un'altra richiesta, una richiesta molto interessante di una canzone un po' più allegra come quella che vogliamo mettere in onda adesso. Come ho detto nei precedenti interventi, di Andrew's Sisters avevano cantato, così come noi in Europa, in Italia, avevamo il trio Lescano, che poi ha girato anche in Sud America e un po' in tutto il mondo. Ascoltiamo questo trio in una canzone che rifà la canzone Tulipan del trio Lescano. In inglese è stata tradotta con Tuli Tuli Time, tempo dei tuli tuli, forse del tulipani.

una interpretazione in lingua inglese di una famosa canzone in lingua italiana. Abbiamo ascoltato invece di Tulipan, Tulip Time. The Andrews Sisters hanno eseguito questa canzone, chiaramente con una incisione grammofonica che abbiamo messo in onda. Abbiamo ricordato quindi il trio Lescano e Tulip Pan con The Andrews Sisters e Tulip Time. Questo era il titolo di questa canzone in lingua inglese. Abbiamo ascoltato due volte di Andrews Sisters e adesso ascoltiamo di Mariotti e Soussaint nuovamente la voce di Claudio Villa con orchestra Vis diretta da Gino Conte. Abbiamo ricevuto la richiesta della voce di Claudio Villa e della canzone dal titolo Carrettino Siciliano.

incisione che risaliva al 1963. Abbiamo ascoltato Carrettino Siciliano con la voce di Claudio Villa e ringrazio l'ascoltatore che ha chiesto le due canzoni interpretate da Claudio Villa. Però voglio ricordarmi anche di un ascoltatore, il signor Angelo da Bonini di Cherasco, il quale mi aveva chiesto delle canzoni che siano state interpretate da Claudio Villa. Nel corso dei prossimi programmi ascolteremo le canzoni interpretate da Claudio Villa che l'ascoltatore ha richiesto. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E noi da Radio RNC proseguiamo questo nostro programma. E voglio ripetere il numero di telefono perché qualcuno volesse prendere nota, sarà più facile. Il numero è 333 656 9681. Ringrazio tutti coloro che hanno composto questo numero 333 656 9681 per parlare delle canzoni, delle musiche del tempo passato, per dirmi anche quanto siano affezionati all'ascolto di questo programma, oppure anche per fare qualche osservazione che loro interessa magari ascoltare di più, qualche cantante come qualche ascoltatrice vorrebbe la voce di Oscar Carboni. Martelli dei Rivischi e Neri hanno composto Serenata Sincera. Oscar Carboni.

Terevi Schema Telli e Neri hanno composto la canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Oscar Carboni. Abbiamo messo in onda questa serenata sincera, e tra i tanti titoli di serenata c'è stata anche questa. E in genere, se uno faceva delle serenate alla persona amata, in genere erano sincere, raramente erano delle prese in giro, specialmente nel tempo passato. Voglio tentare adesso di mettere in onda una canzone dal titolo Luna Nova, una canzone del repertorio napoletano. Devo dire che qualche volta qualche incisione è un po' imperfetta, ma dobbiamo pensare che in tanti anni è stato tutto progredito, ma non tutto è stato come è al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi ci vuole poco o niente per riprodurre la parola, la musica, ma una volta non era così. Però se non c'erano le cose del tempo passato, non ci sarebbero nemmeno quelle presenti. Roberto Rotondo vuole eseguire con coro e orchestra diretta dal maestro Tito Vetralia. Tentiamo di ascoltare questa antica incisione, Luna Nova.

0: È andata in onda questa interpretazione di un'antica canzone napoletana, Luna Nova. Questa canzone era stata interpretata da Roberto Rotondo con coro e la grande orchestra diretta da un altro grande come Tito Petralia. Una ascoltatrice, la signora Domenica, ha detto: ma non mi fai più ascoltare Carlo Artuffo, allora per questo dobbiamo chiamare i pompieri che ci aiutino a trovare una interpretazione da Carlo Artuffo. Il pompista del mio paese, i pompieri del mio paese, Carlo Artuffo.
1: Una volta in quel paese gli passava neanche una smocca, gli bruciava neanche qualcosa. Andire in paese, una dina casina, e bruttare che i pompisti avevano la pompa e venivano a rangersi con di garocce del sigli. Poi, quando era la sicina e mancava l'acqua, era obbligata che si era creata e smurte il fuoco con la barbera. Figureva il despiasito con i castruoli, la cabrisò, la creata veda e per giunta i pompisti ciupparai e crei. Allora il comune era stanziana summa e la catana pompa. A son curiticia guardela, oh che pompa, che pompa! E il cap di pompista startava il man e diva, ma con una pompa paraia e per brisei tutto il paese non c'è sima tranquilli. Ma neanche fe lo apposta, dal dì che gli arrivai la pompa san viscavo neanche più il bricat. E il capo era bello e sagrinò, mortificò, ma questa era una scarogna il divo, qui bisogna prendere dei provvedimenti, e la fa gavettiti i cartei con scritta insieme vietato fumore, ma niente, niente, né una spluva né una fare a vospa. Ama gli stare a gran giorno. Aie brisai la casina grossa in selbriche, tutti a criovo, il fe, il fe. E il sacristo aveva piantato la masera accesa e le sautanze il cicchè a batti il fe con di colpa che smiau colpa di baudetta. I pompista a son curia buttessi la divisa nevo, poi hanno tirato fuori la pompa, hanno ambitato la benzina, le acqua e radiatori e sono sautati in cima. Allora gli arrivai il fotografo che le criò, armi tutti che facciamo la foto. E lì sono buttati tutti in posizione. Pompieri, ha detto il cap di pompista d'ansia pompa, noi si va a spegnere il primo incendio ufficiale, ma in noi sarà sempre viva la fiamma del dovere. Tutti gli ancriai, bravo! Entri a tante casine e abbrisava. Un pelova se bitassi crie, l'esti che il fesso fa più grosso, meglio, ha detto il cap, ce ne sarà più tanto da destizzare. E son partì. Ma quando sono rimasto il posto, agli antruoppi nel sinistro e nel destro, la casina era già smurtata da chila. Questa è una provocazione, ha detto il cop. E visto che il fuoco era già destiso, era fatta la proposta d'ande tutti gli arrosto a destisesi la sai. E non fa una più vista, che dop misura il capo se sentisse la bisogna d'ande fuori anche a curta tempo d'oria. E il vino alla ciapolo, invece torna in trosto, a se sbagliasi porta e entra in una stola. Lì si entra a passare in una scalina, le rubata lunghe d'estate in mese il vuoto e si indirmisi. Il padre Andriostu cagliava una voca che stava nel banc perché cagliava da catembucin. E disse il suo fanciotto, Giacu, van ponti a stala degli noi alla voca. Giacu rientrò, ma dopo un po' che arrivò andare tutta sfilosimia con gli occhi sortivo fuori d'antre a testa. Oh, pori, pori, savaisi, ma va, duma, porla, cusielo, aie, aie che la voca, aie catampumpista, oh, che roba, che roba, che roba.

Abbiamo ascoltato I pompieri del mio paese con la voce di Carlo Artuffo in lingua piemontese, un famoso tango El Choclo con Connie Kramer e la sua orchestra tipica argentina.

è andato in onda il El Choclo, un brano che abbiamo potuto ascoltare da Kramer e la sua orchestra tipica argentina. Voglio mettere l'onda adesso all'onda Torino. Ciao Torino, Tino Vailati, Nino Gatti e la sua orchestra. Questa incisione risale al 1949.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Abbiamo cercato di assecondare delle richieste nel corso del programma di oggi di canzoni molto datate, e come è la consuetudine per i nostri programmi, qualche canzone è datata, qualche canzone conosciuta, qualche altra canzone è sconosciuta, ma è bello anche sapere che nel tempo passato sono state fatte tante cose magari dimenticate. Noi a Radio RNC cerchiamo di ricordarle tutti i giorni, due volte al giorno. Grazie a tutti e risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: Notte di classica.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC, Notte di Classica. Giovanni Battista Viotti, primo movimento maestoso da doppio concerto per violino, pianoforte e archi. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

0: Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il primo movimento dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Darius mio, Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

di Darius Milhaud abbiamo ascoltato Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC, note di classica. Franz Schubert. Terzo movimento, allegretto, dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone de Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla sonata in La minore di 821, arpeggione, per viola e pianoforte. Simone De Bracconi, viola. Marco Sollini, pianoforte. RNC, note di classica. Antonio Smareglia. Da Il vassallo di Siget ascolteremo l'ouverture, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

di Antonio Smarelli abbiamo ascoltato l'ouverture dai Il Vassallo di Ziget, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Per il nono appuntamento le voci parallele sono quelle dei contralti. Nathalie Stutzman, francese, Kathleen Ferrier, inglese, Sara Mingardo, italiana.

0: Per il nono appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei contralti Natalie Stutzman, Kathleen Ferrier, Sara Mingardo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore ascolteremo il secondo movimento, Adagio. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il secondo movimento, Adagio, dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
1: RNC, in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. L'offensiva russa in Ucraina, in totale 74 missili, 500 droni hanno colpito Kiev e altri grandi centri del paese, 25 i morti, 85 i feriti. Nella capitale è stato colpito anche un pronto soccorso avvertito in anticipo dei raid. Zelensky rientra in patria e dice gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difendersi. Reagiremo a questo nuovo attacco russo. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, strumento che fornisce con l'Unione Europea agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa, in deroga al patto che sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Ahmad Mahidi, capo delle guardie rivoluzionarie iraniane, ha reso omaggio a Teheran alla salma di Ali Khamenei in occasione dei solenni funerali. Si tratta della sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Vaticano ha decretato ieri la scomunica dei lefebriani, atto scismatico, la consacrazione di quattro presbiteri. Cosa significa la scomunica per i cattolici? Il teologo Don Giuseppe Lorizio, intervistato da Paolo Fucili.
1: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
2: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione, dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
1: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
2: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
1: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
2: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
0: Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. Salvataggio avvenuto a Catia la Mar, nello stato settentrionale di La Guaira. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie di un edificio che è crollato a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira. La polizia ha fermato a Catania un 30enne nei giorni scorsi, ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada in rione Piccanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Tutto, torniamo alle 10.
3: Il grande organo del santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, in provincia di Bergamo ma in diocesi di Cremona, è tra i più importanti nel patrimonio organario sia a livello lombardo che nazionale. Uno strumento imponente con oltre 6.100 canne distribuite in 4 corpi sonori e una maestosa cassa lignea di straordinaria bellezza, ma bisognoso di un'importante opera di restauro, come spiega il rettore del santuario di Caravaggio, Don Massimo Calvi.
4: Per il santuario di Caravaggio il restauro del grand'organo della Basilica è un'opera particolarmente significativa, sia per l'importanza dell'organo stesso, sia per l'impegno economico, ma soprattutto per il ruolo che l'organo ha nelle celebrazioni liturgiche del santuario. L'organo è il principe degli strumenti a sostegno della vita liturgica e cultuale di una comunità.
3: Uno strumento che dunque parte integrante della vita del santuario regionale della Lombardia, frutto di una stratificazione di interventi che attraversa quasi 3 secoli di storia organaria, a partire dalla metà del 1700, periodo cui risale la cassa lignea che custodisce l'attuale strumento, come precisa Monsignor Gianluca Gagliardi, incaricato per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Cremona.
5: L'organo monumentale del santuario di Caravaggio, un Balbiani Vegezzi Bossi del 1955, è uno dei strumenti musicali presenti nelle chiese più importanti e imponenti di tutta Italia. Per questo anche la chiesa di Cremona ha pensato bene, in prossimità proprio anche del centenario dell'apparizione della Madonna al santuario di Caravaggio, di intervenire in un importante e laborioso complesso intervento di restauro che prevede appunto diversi anni fino al 2028.
3: Le aspettative sono importanti, come confida Marco Bianchi, uno degli organisti del santuario di Caravaggio.
6: Con questo restauro si andrà a ottimizzare e riformare internamente l'organizzazione dei corpi fonici in modo tale, prima di tutto, da ottenere una migliore resa fonica e sonora e allo stesso tempo una migliore accessibilità a tutti quei vani che consentono la manutenzione ordinaria e non.
3: L'importante restauro, realizzato anche in vista del sesto centenario dell'apparizione della Madonna alla giovane Giannetta a Caravaggio, che sarà celebrato nel 2032, è reso possibile grazie ai fondi dell'8x1000. Ancora Monsignor Gagliardi.
5: Per poter eseguire questo intervento di restauro, che consiste nello smontaggio di tutto lo strumento, che è suddiviso in addirittura 5 corpi di fabbrica all'interno del santuario stesso, si è dovuto appunto fare un progetto molto complesso.
7: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Non ci siamo mai dedicati. Dedicati le canzoni giuste.

0: Studio Ugo Scali, un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori ieri a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare anche un bambino di 9 anni vivo sotto le macerie, sempre nello stato di La Guaira, più colpito dalle 2 scosse di terremoto. Raid notturno dell'esercito russo contro la comunità romenska nella regione di Sumy. 4 le persone uccise, pesanti raid di Mosca hanno colpito la capitale e altri centri urbani, le vittime sarebbero una 30. Le forze ucraine hanno attaccato le regioni di confine di Belgorod e Bryansk, 2 i morti. E in Iran in corso i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente del parlamento iraniano Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo con il sultano dell'Oman sul meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz, basato sull'articolo del memorandum d'intesa. Addio lo sconto sulle accise sui carburanti, oggi come già ampiamente annunciato dal governo, anche in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, i prezzi dei carburanti sono tornati con l'imposta intera e potrebbero avvicinarsi ai 2 euro al litro. La cronaca da Milano: un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Sono cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta su Made Milano, società che avrebbe organizzato serate con escort per clienti VIP, tra cui alcuni calciatori della Serie A, in locali alla moda milanesi ed alberghi di lusso. Non si è presentato Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile. Il calcio giocato ai mondiali: vanno agli ottavi la Spagna, che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 sulla Croazia, e la Svizzera, che ha battuto 2-0 l'Algeria. Apertura della borsa di Milano: FTSE MIB più 0,51%. Ed è tutto per questa edizione flash, torniamo insieme alle 11.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Amiche ed amici, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, ben ritrovati, benvenuti anche al nostro appuntamento del venerdì, ultima puntata di questa settimana. Per quanto mi riguarda, io sono Federico, quello del mattino, vi accompagnerò per le prossime due ore in diretta qui sulle frequenze di RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. Tanti temi da affrontare anche quest'oggi, cominciando come sempre dallo sguardo, in questo caso focalizzato direi sul fine settimana. D'altra parte è normale che sia così, visto che siamo a venerdì 3 di luglio. Punto di vista meteo sul nostro territorio regionale, ma anche quello nazionale, e poi un resoconto, insomma, anche inquietante, il mese di giugno da record nel torinese, anche insomma a seguito della recente persistente ondata di calore che ha colpito in modo particolare anche Torino, la capitale del caldo. Insomma, vedremo tutti i dati del caso, e poi tanto altro ancora nel corso della nostra mattinata insieme. Lo spazio dedicato agli scenari internazionali, a quanto sta avvenendo in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, e poi naturalmente lo spazio dedicato anche all'Ucraina. Nell'ultima parte, spazio allo sport con i mondiali di calcio, che cosa è successo ieri e nel corso poi della notte, e poi spazio anche al torneo di Wimbledon, quindi il tennis, con il focus sugli italiani Leeds ancora. Vi ricordo subito il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email invece c'è diretta @rncweb.it.

0: tutti, signor Recheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

Eccoci pronti anche quest'oggi con l'aggiornamento meteo puntuale dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Allora, mentre la goccia d'aria fredda in quota che ha scatenato i temporali l'altro ieri si è allontanata verso l'Italia meridionale, l'alta pressione atlantica avanza sull'Europa occidentale, riportando quindi tempo stabile e soleggiato sul Piemonte per i prossimi giorni. Dopo il calo delle temperature minime nella mattinata di ieri, le temperature torneranno a salire, seppur con un caldo meno marcato e decisamente più sopportabile rispetto ai giorni scorsi, maggior aumento a partire da domenica. Nel dettaglio, allora, ripartiamo dalla situazione prevista per oggi, venerdì 3 luglio, cielo sereno, poco nuvoloso, per locali cumuli, informazione sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Venti deboli o localmente moderati, nord occidentali sulle Alpi, deboli nord orientali sull'Appennino, più calmi e variabili nel corso del pomeriggio. Deboli i venti prevalentemente orientali in pianura, con regimi di brezza a ciclo diurno nelle valli e nelle pianure adiacenti. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 16 gradi di minima con 33 di massima, per Cuneo 18 gradi la minima, 30 la massima, a Torino 19 gradi il valore minimo, 34 quello massimo. Domani sabato 4 luglio, cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento sparso al primo mattino in via di dissolvimento. Locali cumuli in formazione sulle Alpi nel corso del pomeriggio, precipitazioni assenti salvo qualche locale rovescio isolato sulle Alpi sudoccidentali al pomeriggio. Venti deboli domani o localmente moderati, soprattutto al pomeriggio sulle Alpi occidentali al mattino, in progressiva rotazione da nord al pomeriggio sera. Deboli nord orientali sull'Appennino, deboli orientali infine sulle aree di pianura. Completiamo il quadro per la giornata di domani, sabato 4 luglio, con anche tutte le temperature previste. Ad Asti 17 gradi di minima, 33 la massima, per Cuneo 19 saranno i gradi di minima con 32 di massima, per Torino invece 21 gradi la minima, 34 gradi la massima.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni qui su RNC alle 10:23 i minuti in questo istante. Parliamo anche, insomma, della situazione meteo a livello complessivo di tutto il nostro paese, perché dopo grandine temporali e raffiche di vento sul nord, il maltempo si è spostato ora verso le regioni del centro-sud. Ultimo sussulto comunque prima della rimonta del caldo che dal weekend tornerà a infuocare l'Italia. Sono queste, insomma, le previsioni, le tendenze meteo degli esperti per oggi e per i prossimi giorni. Il meteo.it infatti conferma che nel corso di questa giornata il fronte temporalesco si sposterà velocemente verso le regioni centro-meridionali, peggioramento che colpirà inizialmente il basso Lazio per poi estendersi a Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. L'attenzione resta alta per la potenziale intensità di questi fenomeni. Nei bassi strati dell'atmosfera c'è ancora molta energia potenziale in gioco, accumulata sotto forma di umidità dopo il caldo intenso delle ultime settimane. Per questo motivo non viene escluso il rischio di eventi estremi come nubifragi, forti grandinate, con i fenomeni più intensi che si concentreranno in particolare su regioni come Calabria e Sicilia. Al nord invece avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato come già ieri. La fase di maltempo avrà comunque le ore contate, già dalle prime battute del weekend è attesa una svolta a livello emisferico con una nuova pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano, e questa imponente massa d'aria calda si allungherà direttamente dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo, finendo per inglobare anche il nostro paese. Nel corso del weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio bisognerà aspettarsi dunque tanto sole da nord a sud, con cieli in pratica quasi ovunque sereni o poco nuvolosi. Non solo, oltre a una maggior stabilità atmosferica è previsto pure un deciso e generale aumento delle temperature, con punte massime pronte a toccare i 33-34 gradi in molte delle nostre città, dando il via a una nuova fase di caldo intenso. L'estate, insomma, è pronta ora a riprendersi il trono.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.

Più bella cosa, Eros Ramazzotti con un grande successo del 1996 qui su RNC. Allora parliamo invece dell'attualità, anzi del passato recentissimo, del mese di giugno 2026 che ci siamo appena lasciati alle spalle, che si è chiuso come è il mese più caldo mai registrato dall'inizio delle rilevazioni, ossia dal 1965, quelle effettuate in questo caso dalla stazione meteorologica dell'aeroporto di Torino Caselle, gestita da ENAV SPA. Nel torinese è stata registrata una temperatura media mensile a giugno di 25,3 gradi, che ha superato il precedente primato di 24,9 stabilito soltanto un anno fa, nel giugno 2025. I dati sono stati diffusi dal meteorologo Andrea Vuolo. La media mensile delle temperature massime giornaliere ha raggiunto il valore di 31,4 gradi, superando di 1,2 i primati dell'estate 2000, del giugno 2003 in questo caso, e del giugno dello scorso anno, posizionandosi circa 4 gradi sopra la media, 4 gradi sopra la media del trentennio 1991-2020. Tra le 10 giornate di giugno più calde degli ultimi 60 anni, 8 appartengono proprio a questo 2026. Il picco massimo è stato toccato il 28 giugno, domenica 28 giugno, con più 37,6 gradi, seguito dal 29 giugno, lunedì scorso, con 36,9 gradi, e dai giorni 22 e 27 giugno, quando si sono registrati 36,4 gradi. Nel corso dell'ultima ondata di caldo, negli ultimi 10 giorni del mese, a Torino è stato rilevato un incremento anche del 35% dei decessi, in particolare tra gli over 65, pari a 83 persone, in pratica quasi tutte quelle registrate a livello nazionale, che sono state 103 che hanno perso la vita. Secondo il Ministero della Salute, il picco è legato al fatto che la città, Torino, ha risentito dell'ondata di calore che ha investito il nord Europa, registrando temperature minime anche molto alte. Le statistiche sono state effettuate dal DEP Lazio sulla base dei dati ricevuti dalle anagrafi dei comuni italiani e analizzate nel corso della riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo, che ha confermato che non si registra un aumento di morti per il caldo in Italia. La sola eccezione riguarda appunto Torino, che evidentemente non a caso è anche la città in cui si è registrato l'aumento maggiore delle temperature, con picchi di 9 gradi in più rispetto ai valori di riferimento, contro i 7 gradi in più delle altre città italiane. A Torino sono state registrate 16 notti tropicali consecutive, cioè con minime superiori ai 20 gradi. All'alba dello scorso 27 giugno è stato toccato il record, 27,2 gradi all'alba. Dal 22 giugno al 1 luglio il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero ha ricevuto oltre 440 telefonate da parte dei cittadini.

Ken Cremont con Serena Brancale e The Colors qui su RNC, le 10:45 minuti. Allora, forse potremmo dire stop ai rientri da incubo, sembra una di quelle serie televisive tipo Cucine da incubo, dalle Valli di Lanzo. Beh, forse, aggiungiamoci un bel forse, ma c'è una novità. Da domani riapre la Galleria Montebasso, proprio così, la Galleria Montebasso sulla strada provinciale 1 a Lanzo Torinese riaprirà al traffico nella mattinata di domani. Ad annunciarlo è il vice sindaco della città metropolitana con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, a seguito dell'ultimo sopralluogo al cantiere che è stato effettuato proprio mercoledì 1 luglio insieme ai tecnici della direzione viabilità dell'ente e al personale della ditta appaltatrice. La chiusura della Galleria Montebasso ha influito pesantemente sulla viabilità della zona. Nella serata di domenica 28 giugno numerosi automobilisti di rientro dalle località montane, probabilmente alla ricerca, no, di un po' più di fresco, sono rimasti bloccati in lunghe code sulla provinciale 1 e sulle altre arterie provenienti dalle valli. La situazione più critica si è registrata proprio nel tentativo di uscire dall'abitato di Lanzo e la circolazione è tornata gestibile soltanto a notte, inoltrata in concomitanza con un'ondata di maltempo. Ora resta da capire se sarà sufficiente questa riapertura del tunnel per smaltire i pesanti flussi di traffico provenienti dalle località montane alla fine dei weekend estivi. I lavori di definitiva messa in sicurezza hanno comportato un investimento di 9 milioni di euro da parte della città metropolitana di Torino. L'intervento ha compreso il risanamento strutturale delle zone degradate, il riempimento dei vuoti sotto il rivestimento, il placcaggio tramite elementi di rinforzo in acciaio, la risagomatura del tunnel e la regimazione delle acque di infiltrazione provenienti dalla montagna, convogliate attraverso apposite canalette. Dopo la chiusura delle fessure con resine ad alta resistenza e l'applicazione di una malta di isolamento, sono stati inoltre allestiti nuovi impianti tecnici di illuminazione e antincendio, steso il nuovo manto stradale, rifatte le protezioni laterali nei tratti di viadotto che danno accesso alla struttura. Durante le indagini tecniche sono state rinvenute rocce contenenti fibre anche di amianto, circostanza che ha richiesto particolari precauzioni, no? Durante le lavorazioni eseguite negli ultimi mesi anche con turni notturni da 3 squadre operative. Non è stato un lavoro facile, ma l'abbiamo portato a casa, ha detto Suppo. Siamo alle lavorazioni finali, ora dobbiamo ringraziare tutti i cittadini, gli amministratori locali di Lanzo e dei comuni delle sue tre valli per la pazienza nel sopportare il disagio inevitabile per lavori che erano assolutamente necessari. Quando nel 2023, a seguito di approfondite analisi tecniche, si è capito che questa galleria era in una condizione strutturale non più accettabile, la città metropolitana di Torino si è subito attivata per reperire le risorse per riqualificare l'infrastruttura. Quella che si apre domani è praticamente di fatto una nuova galleria, potremmo definirla così. Nei suoi 5 decenni di storia il tunnel ha sempre avuto problemi derivanti proprio dalle infiltrazioni di acqua che scendevano dalle rocce sovrastanti. Oggi dobbiamo ringraziare tutti gli esperti, dice Suppo, e le maestranze della città metropolitana, degli studi tecnici e della ditta appaltatrice che hanno restituito al territorio un'infrastruttura moderna e sicura.

detto me con Fulminacci arriviamo in chiusura della nostra prima ora insieme qui su RNC. Tra poco tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu, e poi ci ritroviamo insieme per la nostra seconda ora fino a mezzogiorno. A tra poco.

0: Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina, 74 i missili e 500 i droni che hanno colpito Kiev ed altri grandi centri urbani del paese, 25 le vittime e 85 i feriti. Nella capitale colpito anche un pronto soccorso, il presidente Zelensky dice reagiremo all'attacco e ribadisce gli Stati Uniti ci facciano produrre i Patriot per difenderci. Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie dai soccorritori accati alla Mar nello stato settentrionale di La Guaira a 8 giorni dal disastro. In queste ore i soccorritori sono impegnati anche in una corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni ancora vivo sotto le macerie a Caraballeda, sempre nello stato di La Guaira, che è quello più colpito dal sisma. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev e della sua famiglia, fuggita dal Principato di Monaco. La donna prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso le ricerche a tappeto. Polizia monegasca e francese hanno potuto ricostruire con precisione il percorso di fuga grazie alle numerose registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per domani, pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica alle 10:30, visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. A Siena oggi la giornata del palio, dopo il rinvio ieri per la pioggia, oggi confermato il consueto programma dedicato al primo palio dell'anno, quello della Madonna di Provenzano. Benvenuto Max, così il presidente De Laurentiis ha annunciato questa mattina l'ingaggio al Napoli dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il club partenopeo ha scelto l'ex tecnico del Milan, l'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram. Foto di Allegri che sul bavero della giacca ha la spilla con la N del Napoli. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 12.
1: RNC in blu.
2: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15:30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

minute to best to get down. Paris Latino, bandolero dal 1983 qui su RNC, eccoci, siamo di nuovo insieme, di nuovo in diretta con me, Federico, quello del mattino, fino alle 12 anche quest'oggi per completare la nostra settimana insieme in questo venerdì 3 di luglio. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi, sintonizzati sulle nostre tradizionali frequenze, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming ci trovate sul sito rncweb.it. Vi basta un click sulla scritta ascolta la diretta per seguirci anche in formato digitale. Allora, tra poco le novità a livello internazionale, gli aggiornamenti di quest'oggi sia sul Medio Oriente che sull'Ucraina, e poi lo sport indubbiamente con il mondiale di calcio 2026, ma anche il torneo di Wimbledon. Poi dalla prossima settimana parleremo anche del Tour de France, naturalmente, che parte ufficialmente domani. Tutto questo nel corso della nostra diretta. Vi ricordo il 345-3233-124 per tutti i messaggi, per le email diretta @rncweb.it. Stare con

Noemi con il suo brano per l'estate 2026. Tu cosa fai stasera qui su RNC? Allora, ci occupiamo del Medio Oriente. In Iran, indubbiamente, oltre 20 milioni di persone sono attese nella capitale Teheran per i funerali del leader supremo Ali Khamenei, il suo successore designato e figlio Mojtaba Khamenei non parteciperà alle cerimonie per motivi di sicurezza, secondo quanto riferito dal suo rappresentante in India. Il quartier generale delle forze armate iraniane ha avvertito che qualsiasi interferenza degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz riceverà una risposta decisa e rapida, mentre le tensioni continuano a influenzare anche i negoziati in corso. Intanto il Qatar segnala progressi positivi al termine dei colloqui tecnici indiretti fra Stati Uniti e Iran a Doha su questioni legate al memorandum d'intesa firmato lo scorso 17 giugno. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti avrebbero avvertito nei mesi scorsi l'Iran che Israele avrebbe potuto prendere di mira due principali negoziatori iraniani, vale a dire il ministro degli esteri Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, ipotesi poi accantonata per non compromettere i colloqui avviati ad aprile. Sul fronte del conflitto, un raid aereo israeliano ha colpito l'ospedale Gandur nella città di Nabatieh al-Fawqaa, nel sud del Libano sempre, mentre almeno 7 palestinesi sono rimasti feriti in un attacco con droni nel campo profughi di Nuseirat, siamo nella striscia di Gaza, nella parte centrale. Il presidente libanese Joseph Aoun ha difeso i negoziati del governo con Israele, respingendo le accuse di tradimento e ribadendo che non cederà neppure un centimetro del territorio libanese. Le notizie di questa mattina, allora la salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran proprio in vista dei funerali quest'oggi, lo riporta l'agenzia IRNA su Telegram. E poi l'ultimo aggiornamento: abbiamo raggiunto un accordo con il sultanato dell'Oman su un meccanismo per la navigazione nello stretto di Hormuz basato sull'articolo 5 del memorandum d'intesa. Così, secondo Al Jazeera, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran.

My Soul di Bruno Mars. Passiamo ora all'Ucraina, perché almeno 21 persone sono morte, 90 ferite nel più massiccio attacco russo contro la capitale Kiev dall'inizio della guerra. Secondo il sindaco Vitali Klitschko, nella notte Mosca ha lanciato 74 missili e 496 droni, danneggiando circa 130 edifici, tra cui un pronto soccorso e un deposito della Croce Rossa Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky, visitando le aree colpite, ha promesso una risposta e ha rinnovato l'appello agli Stati Uniti affinché autorizzino la produzione in Ucraina dei sistemi di difesa Patriot, ribadendo che il rafforzamento della difesa aerea è la priorità di Kiev. Il tema sarà al centro anche del vertice NATO della prossima settimana, mentre l'Unione Europea punta ad approvare entro metà luglio il 18° pacchetto di sanzioni contro Mosca, con nuove misure sul petrolio russo e contro le entità che sostengono il complesso militare industriale del Cremlino. Mosca ha definito il raid una rappresaglia per i presunti attacchi terroristici del regime di Kiev, sostenendo di aver colpito obiettivi militari ed energetici. Kiev, dal canto suo, ha rivendicato attacchi contro una grande raffineria nella regione russa di Nizhny Novgorod e un ponte ferroviario nella regione occupata di Lugansk. Veniamo anche alle ultime di giornata. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres condanna fermamente gli attacchi notturni con missili e droni delle forze armate della Federazione Russa sulla capitale Kiev e su altre città dell'Ucraina. Sono state segnalate almeno 20 morti, decine di feriti, oltre a infrastrutture civili colpite. Qualsiasi attacco contro civili e infrastrutture civili, ovunque avvenga, costituisce una chiara violazione del diritto umanitario internazionale e deve cessare immediatamente. Il segretario generale della NATO ribadisce il suo dell'ONU ribadisce il suo appello a una de-escalation urgente che porti a un cessate il fuoco completo, immediato e incondizionato. Lo ha detto il portavoce Stefan Dujarric nel corso di un briefing. Almeno 30 persone, si aggrava il bilancio, almeno 30 persone sono morte, 91 quelle ferite nell'attacco russo con missili e droni di ieri su Kiev. A riferirlo è Timur Tachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina. Il servizio statale di emergenza ucraino ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. Il bilancio delle vittime potrebbe quindi ulteriormente aggravarsi. Infine, l'ultima notizia per ora: 4 persone morte, tra le quali una bambina di meno di 2 anni, e questo è il bilancio del raid notturno dell'esercito russo contro la comunità di Romenska. Siamo nella regione di Sumy, in Ucraina. Un drone russo, ha riferito Oleg Irov, capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy, su Telegram, ha attaccato un condominio con un drone. A seguito dell'impatto è scoppiato un vasto incendio. Purtroppo due donne, un anziano e una bambina di meno di 2 anni sono morti. L'attacco russo ha portato via la sua vita insieme a quella della madre.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Carly Rae Jepsen dal 2012, era Call Me Maybe alle 11:29 minuti su RNC. Parliamo di mondiali di calcio 2026 con la Spagna che rilancia e conferma la sua candidatura per il titolo. Le Furie Rosse di De La Fuente hanno superato agilmente i sedicesimi di finale contro l'Austria di Ragnik, schiacciata dai gol di Oyarzabal, doppietta per lui e Pedro Porro. È partita senza storie, 3-0, che avrebbe potuto avere anche un punteggio più largo, ma che certifica il talento e l'organizzazione spagnola. Un messaggio anche per la favorita Francia, un gol per tempo a chiudere la pratica austriaca, in realtà ben poca cosa, con una supremazia tecnica impressionante e idee calcistiche innovative e coraggiose. Yamal ha messo in mostra la propria luce pur senza far gol e Unai Simon, il portiere, ha stabilito il nuovo record di imbattibilità in un mondiale, scavalcando così l'azzurro Walter Zenga. È una Spagna quindi questa attrezzata sicuramente ad arrivare fino in fondo alla competizione. Poi il Portogallo ha battuto la Croazia per 2-1 nel match dei sedicesimi di finale. A Toronto la selezione lusitana rimonta e trionfa, volando agli ottavi di finale, dove sfiderà proprio la Spagna per un posto nei quarti. Il match si è infiammato nella ripresa e si è sbloccato al 53esimo con Perisic che porta in vantaggio la Croazia con un rasoterra ravvicinato all'altezza del secondo palo. Il Portogallo pareggia però al 67esimo con il calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo dopo il fallo di Vlasic su Veiga. L'arbitro Escas, richiamato dal VAR, punisce l'abbraccio ai danni del difensore portoghese. Penalty, CR7 non trema per l'1-1. In pieno recupero poi al 94esimo arriva il gol decisivo firmato da Gonzalo Ramos, il centravanti, nuovo acquisto del Milan, decolla sul cross di Leao e azzecca il colpo di testa vincente per il 2-1 finale. Al 104esimo viene annullato il gol che darebbe il 2-2 alla Croazia, un tocco fantasma di Matanovic determina il fuorigioco di Pasalic nell'azione chiusa dalla rete di Gvardiol. Finisce 2-1 e quindi passa il Portogallo agli ottavi di finale. E poi tutto molto più semplice invece per la Svizzera, che per la prima volta dal 1938 ha vinto un turno di eliminazione diretta a una fase finale del mondiale, portando a casa il biglietto per gli ottavi, dove affronterà la vincente del sedicesimo di finale tra Ghana e Colombia, dopo aver battuto l'Algeria dell'ex CT elvetico Petkovic con un perentorio 2-0. Le cose per i rossocrociati si sono messe in discesa già al decimo minuto, quando Embolo ha capitalizzato la strepitosa azione personale sulla sinistra di Manzambi, ribadendo in rete il pallone dell'1-0 elvetico. Una fiammata che ha strappato un primo tempo di fatto a senso unico, perché l'Algeria non è mai riuscita a creare grattacapi alla difesa svizzera, arrivando per la prima volta dalle parti di Kobel con Shaibi al 42esimo addirittura. Di poco fuori invece il pallone calciato dal cuore dell'area in pieno recupero da Awar, occasioni non sfruttate che sono state pagate a carissimo prezzo inizio ripresa. Dopo meno di un minuto dall'inizio del secondo tempo infatti è arrivato il raddoppio elvetico griffato dall'ex Bologna Andoje, che ha raccolto la respinta di un avversario sugli sviluppi di un'azione insistita e di destro ha incastonato il pallone nell'angolino. Tanto è bastato per fiaccare definitivamente le speranze dell'Algeria, che ha poi rischiato ulteriormente di capitolare nel finale di partita.

Linguini Tattici Nucleari, sorry scusa, lo siento, su RNC. Si completa con oggi il quadro, il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale 2026. In programma ci sono gli ultimi tre match valevoli per i sedicesimi. Si tratta di Australia-Egitto, Argentina-Capoverde e Colombia-Ghana. E poi da domani, sabato 4 luglio, partirà invece il turno successivo con le prime gare Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ma andiamo con ordine e partiamo da Australia-Egitto al Dallas Stadium. L'Egitto vuole confermarsi imbattuto in questo mondiale, strappare il pass per gli ottavi. La selezione africana ha concluso il gruppo G in seconda posizione con un bottino di 5 punti, frutto del successo ai danni della Nuova Zelanda e dei pareggi con Belgio e Iran. Dall'altra parte ecco che c'è l'Australia, seconda al termine del girone D, dopo il KO iniziale con gli Stati Uniti. I Soceros hanno battuto la Turchia e pareggiato con il Paraguay. Gli oceanici dovrebbero rinunciare agli attaccanti Lecchi e Italiano, mentre dall'altra parte Salah dovrebbe cominciare regolarmente dal primo minuto. Match che è in programma quest'oggi, venerdì 3 luglio, con calcio d'inizio fissato alle 20, ora italiana naturalmente. Poi al Miami Stadium l'Argentina affronta la rivelazione Capoverde per un posto negli ottavi di finale. L'albiceleste è reduce da una fase a gironi nella quale ha totalizzato ben 9 punti, punteggio pieno, quindi nel gruppo J, grazie alle vittorie contro Austria, Algeria e Giordania. Con 6 reti Messi è stato il grande trascinatore della squadra del commissario tecnico Lionel Scaloni. Secondo posto nel gruppo H invece per gli squali blu, qualificatisi ai sedicesimi con 3 punticini ottenuti tramite i pareggi con la Spagna, l'Uruguay e l'Arabia Saudita. La sfida si disputa nella notte italiana tra oggi e domani, calcio d'inizio a mezzanotte ora italiana, match che verrà trasmesso anche in chiaro in questo caso. E poi, per completare il tutto, all'Arrowhead Stadium di Kansas City va in scena l'ultimo sedicesimo di finale fra Colombia e Ghana. I Cafeteros hanno alle spalle il primo posto centrato nel gruppo K, dove hanno avuto la meglio di Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo, pareggiando col Portogallo. Le Black Stars del Ghana, guidate da Carlos Queiroz, invece ex allenatore della nazionale colombiana, tra l'altro nel 19-20, hanno terminato il girone L con 4 punti, risultato così fra le migliori terze. La partita si giocherà nella notte italiana, sempre tra oggi e domani, calcio d'avvio fissato alle ore 3:30.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti insieme, questa era DNA qui su RNC. Ci occupiamo anche del tennis, il torneo prestigioso di Wimbledon, giornata positiva ieri per il tennis azzurro sull'erba londinese, dove Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini hanno conquistato il pass per il terzo turno al termine di 4 incontri diversi, sicuramente per sviluppo, ma accomunati da personalità e solidità nei momenti decisivi. Si interrompe invece al secondo turno il cammino della giovane Tyra Grant, protagonista comunque di un torneo incoraggiante, al suo debutto in uno slam. A prendersi la scena è soprattutto Berrettini, che ritrova il terzo turno dei Championships per la prima volta dal 2022. Il tennista romano supera il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20, col punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, imponendosi grazie a un servizio ancora una volta determinante e una gestione impeccabile dei passaggi più delicati del match. Dopo aver ceduto il terzo set, l'ex finalista di Wimbledon reagisce immediatamente, piazza il break che indirizza in pratica il quarto parziale, chiude senza concedere spazio al ritorno dell'avversario. Al terzo turno affronterà uno fra il ceco Jiří Lehečka e il bulgaro Grigor Dimitrov. Prosegue anche la corsa di Flavio Cobolli, che conferma il suo ottimo momento superando l'australiano James Duckworth per 7-6, 3-6, 7-6, 6-1. Dopo la maratona all'esordio contro Mariano Navone, il romano risponde con un'altra prova di maturità, facendo la differenza soprattutto nei due tie break conquistati prima di dominare il quarto set. I numeri certificano la qualità della sua prestazione, con 51 colpi vincenti e un'efficacia dell'81% dei punti giocati con la prima di servizio. Sabato, domani, lo attende il russo Karen Chakanov. Servono invece oltre 4 ore di battaglia a Lorenzo Sonego per avere la meglio sul canadese Gabriel Diallo. Il torinese si impone 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 al termine di una sfida combattutissima caratterizzata da ben 3 tie break. Dopo aver visto l'avversario trascinare la partita al quinto set, Sonego cambia marcia nel parziale decisivo, allungando con autorità e confermando il suo ottimo rendimento nelle sfide al quinto a Wimbledon. Per lui al terzo turno ci sarà un test di altissimo livello contro l'americano Taylor Fritz, numero 6 del tabellone. Dicevamo, si è chiusa con il secondo turno l'avventura di Tyra Grant. La 18enne azzurra esce di scena contro la ceca Marie Budzkova, testa di serie numero 21, che si impone in due set col punteggio di 7-5-6-3. Grant aveva iniziato bene il primo parziale, salendo fino al 3-1 grazie a un break di vantaggio prima della rimonta dell'esperta avversaria. Anche nel secondo set la giovane azzurra aveva reagito dopo un break subito in avvio, ma il nuovo allungo di Budzkova è stato decisivo. Resta comunque un torneo ricco di indicazioni positive per una delle promesse più interessanti del tennis italiano come Tyra Grant. Per ultima è arrivato il passaggio del turno anche di Jasmine Paolini, testa di serie numero 13 del tabellone, finalista all'All England Tennis Club nel 2024. Ha battuto ieri la svizzera Golubic in due set, 7-6, 6-4, in un'ora e 40 minuti di gioco. Jasmine Paolini ora dovrà affrontare Maria Sakkari. La greca ha piegato in tre set col punteggio di 6-3, 0-6, 7-6 l'uzbeka Kamila Rakimova.

0: scienziati mi danno l'ultimo saluto all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani nella grande moschea di Mosalla a Teheran. Le autorità prevedono la partecipazione di circa 20 milioni di persone, domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Il capo delle guardie rivoluzionarie, Vahid, intanto ha reso omaggio alla salma, sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio. Il segretario alla guerra statunitense Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles lo scorso mese per annunciare una riunione con i vertici della NATO e gli Stati Uniti per tagli alle proprie forze in Europa. Tuttavia la proposta è stata bocciata dopo averla condivisa con il segretario di Stato Marco Rubio. Sarebbe fuggita in Italia l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e da lì in auto il nostro paese, dove sono in corso ricerche a tappeto. Tutto è pronto a Lampedusa per la visita del Papa prevista per la giornata di domani. Pontefice che arriverà sull'isola alle 9 del mattino, previsto l'omaggio alle vittime delle migrazioni, al cimitero, alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro, prima della celebrazione eucaristica delle 10:30. Visita pastorale che giunge a 13 anni da quella realizzata da Papa Francesco, che scelse proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico. Dopo i temporali che da mercoledì sera attraversano la penisola, abbassando la temperatura record che ha toccato un po' tutta Europa nelle ultime settimane, oggi ancora instabilità sulle regioni meridionali, temperature in rialzo sul resto del paese, ma il caldo non raggiungerà i recenti valori estremi. Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Il presidente del club partenopeo, dopo Conte, ha scelto il tecnico ex Milan, l'ufficialità dell'accordo con un post su Instagram. La cronaca, un 28enne peruviano è annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica romano. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
9: La radio invita te.
10: La radio invita te.
11: La radio invita voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Non so se ultimamente vi è capitato di ascoltare dei grandi valzer, non so, alla radio o da qualche altra parte. Normalmente verso Capodanno qualche anno fa si esagerava un po', adesso proprio per nulla. E con questo vogliamo incominciare la trasmissione di oggi, però cominciamo sempre con un cordiale saluto, col benvenuto da parte di Aldo e da parte di tutti noi di Radio RNC. Il cordiale saluto e il benvenuto. Vi auguro anche buon ascolto. Le emissioni radiofoniche sono molto affastellate nell'ambito delle frequenze, della modulazione di frequenza, ma noi andiamo in onda anche su internet e di questo parleremo nel corso del programma di oggi. E intanto cominciamo con un gran valzer composto da Lehar e la famosa operetta La Vedova Allegra, un bel valzer con Gianmario Guarino e la sua orchestra.

ho aperto il programma di oggi con questo grand valzer e Gianmario Guarino e la sua orchestra. Abbiamo ascoltato il famoso valzer dalla Vedova Allegra di Franz Lehár. E con questo brano abbiamo aperto la trasmissione e vogliamo proseguire la trasmissione di oggi a Radio RNC con una canzone che è interpretata da The Andrews Sisters. È una canzone che ha per titolo Joseph Joseph. The Andrews Sisters, siamo in America, e noi in Italia e qui in Europa avevamo il trio Lescano, eccetera eccetera. Ascoltiamo questa incisione abbastanza originale e poi ne ascolteremo un'altra da questo di Andrews Sisters, di queste tre sorelle. Ascoltiamo Joseph Joseph.

Per gli amanti dello swing abbiamo ascoltato questa interpretazione. Joseph Joseph non era il trio Lescano, bensì The Andrews Sisters che hanno eseguito questo brano. Nel corso della trasmissione di oggi ascolteremo nuovamente The Andrews Sisters in una canzone che era a cavallo di battaglia del trio Lescano. Comunque per ora voglio proseguire qui da Radio RNC con una canzone di Sara e Stazzonelli. Il gentile ascoltatore, assiduo ascoltatore, mi ha telefonato da Scalenghe, il signor Enrichetto, il quale dice che se non ci fosse questa trasmissione per lui insomma si troverebbe come un pesce fuor d'acqua, per fare una analogia abbastanza interessante. Nella sua telefonata ha chiesto una canzone che Claudio Villa ha inciso nel 1963. Sara e Stazzonelli hanno composto la canzone dal titolo Bambola di Cenci. L'orchestra è quella della Vis Radio, diretta da Gino Conte. E Gino Conte, Claudio Villa e la Vis Radio hanno inciso molte canzoni, sia a 78 giri come questa per i 45 giri.

va a dormire, ti prego, non restare. Son tante notti che mi vegli accanto.

Mammina mia e la bambola di cenci, l'hai fatto con dei cenci di papà. Io non comprendo ancora perché piangi, la tua piccina non ti lascerà. Ne ha

quanta ricchezza in tanta povertà. Molte volte anche noi diciamo quanto si stava meglio quando si stava peggio, nel senso che si stava più volentieri insieme e ci si aiutava. Questa era una incisione che risaliva al 1963, la composizione di Sandra e Stazzonelli, la voce di Claudio Villa e l'orchestra Vis era diretta dal maestro Gino Conte, che tante incisioni ha fatto con questa casa discografica. Voglio mettere in onda adesso nuovamente di Andrew's Sisters e poi ascolteremo nuovamente la voce di Claudio Villa per un'altra richiesta, una richiesta molto interessante, di una canzone un po' più allegra come quella che vogliamo mettere in onda adesso. Come ho detto nei precedenti interventi, di Andrew's Sisters avevano cantato, così come noi in Europa, in Italia, avevamo il trio Lescano, che poi ha girato anche in Sud America e un po' in tutto il mondo. Ascoltiamo questo trio in una canzone che rifà la canzone Tulipan del trio Lescano. In inglese è stata tradotta con Tuli Tuli Time, tempo dei tuli tuli, forse del tulipani.

una interpretazione in lingua inglese di una famosa canzone in lingua italiana. Abbiamo ascoltato invece di Tulipan, Tulip Time. The Andrews Sisters hanno eseguito questa canzone, chiaramente con una incisione grammofonica che abbiamo messo in onda. Abbiamo ricordato quindi il trio Lescano e Tulip Pan con The Andrews Sisters e Tulip Time. Questo era il titolo di questa canzone in lingua inglese. Abbiamo ascoltato due volte di Andrews Sisters e adesso ascoltiamo di Mariotti e Soussaint nuovamente la voce di Claudio Villa con orchestra Vis diretta da Gino Conte. Abbiamo ricevuto la richiesta della voce di Claudio Villa e della canzone dal titolo Carrettino Siciliano.

L'incisione che risaliva al 1963. Abbiamo ascoltato Carrettino siciliano con la voce di Claudio Villa e ringrazio l'ascoltatore che ha chiesto le due canzoni interpretate da Claudio Villa. Però voglio ricordarmi anche di un ascoltatore, il signor Angelo da Bonini di Cherasco, il quale mi aveva chiesto delle canzoni che siano state interpretate da Claudio Villa. Nel corso dei prossimi programmi ascolteremo le canzoni interpretate da Claudio Villa che l'ascoltatore ha richiesto. Radio RNC. Aldo ti consiglia: aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E noi da Radio RNC proseguiamo questo nostro programma. E voglio ripetere il numero di telefono perché qualcuno volesse prendere nota, sarà più facile. Il numero è 333-656-9681. Ringrazio tutti coloro che hanno composto questo numero 333-656-9681 per parlare delle canzoni, delle musiche del tempo passato, per dirmi anche quanto siano affezionati all'ascolto di questo programma, oppure anche per fare qualche osservazione che loro interessa magari ascoltare di più, qualche cantante come qualche ascoltatrice vorrebbe la voce di Oscar Carboni. Martelli dei Rivischi Neri hanno composto Serenata Sincera. Oscar Carboni.

Terevi Schema Telli e Neri hanno composto la canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Oscar Carboni. Abbiamo messo in onda questa serenata sincera, e tra i tanti titoli di serenata c'è stata anche questa. E in genere, se uno faceva delle serenate alla persona amata, in genere erano sincere, raramente erano delle prese in giro, specialmente nel tempo passato. Voglio tentare adesso di mettere in onda una canzone dal titolo Luna Nova, una canzone del repertorio napoletano. Devo dire che qualche volta qualche incisione è un po' imperfetta, ma dobbiamo pensare che in tanti anni è stato tutto progredito, ma non tutto è stato come è al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi ci vuole poco o niente per riprodurre la parola, la musica, ma una volta non era così. Però se non c'erano le cose del tempo passato, non ci sarebbero nemmeno quelle presenti. Roberto Rotondo vuole eseguire con coro e orchestra diretta dal maestro Tito Vetralia. Tentiamo di ascoltare questa antica incisione, Luna Nova.

0: È andata in onda questa interpretazione di un'antica canzone napoletana, Luna Nova. Questa canzone era stata interpretata da Roberto Rotondo con coro e la grande orchestra diretta da un altro grande come Tito Petralia. Una ascoltatrice, la signora Domenica, ha detto: ma non mi fai più ascoltare Carlo Artuffo, allora per questo dobbiamo chiamare i pompieri che ci aiutino a trovare una interpretazione da Carlo Artuffo. Il pompista del mio paese, i pompieri del mio paese, Carlo Artuffo.
1: Una volta in quel paese passava una smocca e brusava qualcosa. Andire in un paese, una casina, e bruttare che i pompisti avevano la pompa e veniva a rangersi con di garocce del sigli. Poi, quando era la sicina e mancava l'acqua, era obbligata che si era creata e smurte il fuoco con la balbera. Figureva il despiasito con i castruoli, la cabrisò, la creata veda e per giunta i pompisti ciupparai e crin. Allora il comune era stanziana summa e la catana pompa. A son curiticia guardela, oh che pompa, che pompa! E il cap di pompista startava il man e diva, ma con una pompa paraia e per brisei tutto il paese non c'è sempre tranquilli. Ma neanche fe lo apposta, dal dì che gli arrivai la pompa san viscavo neanche più il bricat. E il capo era bello sagrinò, mortificò, ma questa era una scarogna il divo, qui bisogna prendere dei provvedimenti, e la fa gavettiti i cartei con scritta insieme vietato fumore, ma niente, niente, né una spluva né una fare a vospa. Ama gliele stare a gran giorno. A ye brisai la casina grossa in selbric, tutti a criovo, il fe, e il sacristo ha piantato la masera accesa e le sautanze il ciuché a batti il fe con di colpa che smiau colpa di baudetta. I pompista a son curia buttessi la divisa nevo, poi a tirare fuori la pompa, a invitare la benzina, le acqua e radiatura e son sautai in cima. Allora gli arrivai il fotografo che la criò, fermi tutti che facciamo la foto. E lì sono buttati tutti in posizione. Pompieri, ha detto il cap di pompista d'ansia pompa, noi si va a spegnere il primo incendio ufficiale, ma in noi sarà sempre viva la fiamma del dovere. Tutti gli ancriai, bravo! Entri a tante casine a brisò. Un pelua si buttassi crie, l'esti che il fes fa più grosso, meglio, ha detto il cap, ce ne sarà più tanto da destizzare. E son partì. Ma quando sono rimasto il posto, agli altri uomini nel sinistro e nel destro, la casina era già smurtata da chila. Questa è una provocazione, ha detto il cop. E visto che il ferro era già destisa, era fatta la proposta da tutti gli orsi a destisesi la sai. E non fa una più vista, che dopo misura il capo se sentisse la bisogna di andare fuori entro a curta tempo d'oria. E vinga alla ciapolo, invece torna entro ostu, a se sbagliassi porta e entra in una stola. Lì si entra a passi in una scalina, le rubata lunghe d'estate in mese di vuoti e si indirmisi. E il padre entro ostu cagliava una voca che stava in banca perché cagliava da catembucin. E disse il suo fanciotto, Giacu, va un po' in tra stola degli noi alla voca. Giacu rientrò, ma dopo un po' che arrivò andare tutta sfilosimia con gli occhi sortivo fuori d'antre a testa. Oh, poli, poli, savaisi, ma va, duma, porla, cusielo, aie, aie che la voca, aie che tampumpista, oh, che roba, che roba, che roba.

Abbiamo ascoltato I pompieri del mio paese con la voce di Carlo Artuffo in lingua piemontese, un famoso tango El Choclo con Connie Kramer e la sua orchestra tipica argentina.

è andato in onda il El Choclo, un brano che abbiamo voluto ascoltare da Kramer e la sua orchestra tipica argentina. Voglio mettere l'onda adesso all'onda Torino. Ciao Torin, Tino Vailati, Nino Gatti e la sua orchestra. Questa incisione risale al 1949.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
3: Abbiamo cercato di assecondare delle richieste nel corso del programma di oggi di canzoni molto datate, e come è la consuetudine per i nostri programmi, qualche canzone è datata, qualche canzone conosciuta, qualche altra canzone è sconosciuta, ma è bello anche sapere che nel tempo passato sono state fatte tante cose magari dimenticate. Noi a Radio RNC cerchiamo di ricordarle tutti i giorni, due volte al giorno. Grazie a tutti e risentirci.
4: RNC in blu.
5: Ecco l'amore.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: A oltre una settimana dal terribile terremoto in Venezuela, salvato un uomo, individuato vivo anche un bambino di 9 anni. Il massiccio attacco russo in Ucraina, Mosca prende ancora di mira la capitale Kiev. In Iran l'ultimo saluto alla guida Khamenei. Vigilanza Rai, dopo le dimissioni di ieri, ancora polemiche e scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. Domani Papa Leone a Lampedusa, alle 10.30 la celebrazione della messa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto in Venezuela. Secondo le vittime accertate sono salite a 2.295, ma ci sono ancora tanti dispersi. Raffaella Frullone.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile, il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Gli attacchi russi in Ucraina non si fermano, colpita nuovamente Kiev, Marco Bulini.
3: Meno avanza al fronte, più bombarda le città. Putin sfoga la sua frustrazione sui civili ucraini, quotidianamente presi di mira. Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Malgrado i proclami del boss del Cremlino, sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno, anzi è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Non pervenuta. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti ed Israele. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, cominciato stamattina durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti, pagina politica. Non si placano le polemiche della vigilanza Rai, le dimissioni di ieri. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo. E muro contro muro nella calda estate, tra crisi e guerre in corso, esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai, dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia, la replica in vista dell'elezione. Ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Oggi i carburanti tornano al prezzo pieno dopo la fine del taglio delle accise per la guerra nel Golfo. Giuseppe Caporaso.
6: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Temporali delle ultime ore hanno allontanato l'ondata di caldo sul fronte meteo. Le previsioni annunciano ancora un ritorno dell'estate, ma con meno afa. Ma a preoccupare è anche la siccità. Alessio Orlandi.
7: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sarebbe passata dall'Italia prima di raggiungere la Svizzera e la Germania l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna Anastasia Bereskova, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e di lì in auto il nostro paese. Voltiamo pagina, domani Papa Leone a Lampedusa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Fabio Bolzetta.
8: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli, presidente del club partenopeo. Dopo Conte ha scelto dunque il tecnico ex Milan. Mondiali di calcio vanno agli ottavi, la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 alla Croazia con gol di Cristiano Ronaldo su rigore e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Il nostro notiziario può essere riascoltato sull'app Play 2000. Noi chiudiamo qui ora con questa edizione. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu. RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori.
3: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con

0: pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabaglieda, nello stato di La Guaira. Secondo la Protezione Civile, il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Nell'attacco sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Sempre tesa la situazione in Medio Oriente, oggi in Iran i funerali della guida suprema Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno. Cominciato stamattina il durare una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,55%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si era introdotto. Dopo la chiusura i 3 amici sono stati indagati per omissione di soccorso. Sono un giovane brasiliano, un mauritano e una ragazza colombiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Pirachille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono 2.295, ancora migliaia dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati. Mosca prende di mira la capitale Kiev, ma l'esercito ucraino continua ad avanzare.
2: Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno, anzi è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri a Kiev. Sulla capitale ucraina sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e

0: Briansk. Marco Burini in linea allo studio.
1: Ad animare il dibattito politico ancora il caso della commissione di vigilanza RAI, con le dimissioni dei consiglieri di opposizione ma anche di quelli di maggioranza.
2: Muro contro muro nella calda estate tra crisi e guerre in corso esplode ancora il caso RAI con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della RAI, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza RAI. E dicono solo falsità, le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia la replica. Armano la RAI in vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,61%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca ha fermato a Catania un trentenne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
4: Yeah. Mancioso.

0: così.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.
1: In Blu 2000 News.
2: Pomeriggio da Pirachille Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, è cominciato stamattina e durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore, non avrebbe agito da

0: sola, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare, poi la messa.
1: Nei 20 km quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12:30.
2: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,61%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC, in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400. USA.
1: Buon pomeriggio. Da Tirachile Dolfini continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate ora sono 2.295, ancora migliaia i dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Finiscono oggi gli effetti dei decreti governativi per il taglio delle accise sui carburanti. Dopo i provvedimenti legati agli attacchi all'Iran, il prezzo della pompa tornerà dunque a salire.
2: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 77 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tregua dall'afa che ha attanagliato l'Italia. I temporali delle ultime ore hanno riportato il termometro a livelli accettabili, sebbene il caldo si faccia comunque sentire. A preoccupare però, al di là dell'emergenza, la siccità e la condizione dei lavoratori esposti alle alte temperature.
3: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il

0: territorio. Alla base della decisione le scarse precipitazioni, in particolare a marzo e aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro alla aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. Colui che mi ha inviato è veritiero, colui che voi non conoscete io lo conosco, perché sono da lui ed egli mi ha inviato. Quindi abbiamo detto che non si può sapere chi è Dio senza esserne figlio, e Gesù è il figlio. A questo punto, quando le autorità non hanno più argomenti per ribattere, quando la parola di Gesù è più forte delle loro proteste, ricorrono all'unica arma che conoscono, quella della violenza. Quindi dice l'Evangelista: cercavano dunque di arrestarlo. 8 volte nel Vangelo di Giovanni appare il verbo arrestare, ben 6 nel Tempio. Ricordate, dicevamo che per Gesù il luogo più pericoloso è il luogo più sacro in Israele, il Tempio. Per Gesù le persone più pericolose sono le persone religiose.

Cercarono di arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui, perché non era ancora venuta la sua ora. Sarà Gesù, quando sarà il momento, a consegnarsi volontariamente, ma fin tanto che non ci sarà questa scelta, nessuno potrà mettergli le mani addosso. L'ora di Gesù sarà quella della sua glorificazione, quando dirà: Padre, è giunta l'ora, glorifica il tuo figlio.

Allora molti della folla credettero in lui e dicevano: «Il Messia, il Cristo, quando verrà, farà forse segni più grandi di quelli che ha fatto?» Quindi c'è una parte della folla che crede in Gesù per i segni. Quindi vedete, se si giudica in base alla dottrina, c'è dissenso. Ma quando si guardano i segni, e quali sono i segni che Gesù ha fatto in questo Vangelo? Anzitutto il primo, ed è il più importante. Quando a Cana cambiò l'acqua in vino. Era un segno importantissimo. Qual era il significato? L'acqua doveva servire per la purificazione dei giudei. I giudei erano succubi dell'idea del peccato e della colpa. Per quanto cercassero di stare in regola con tutte le prescrizioni, c'era sempre qualcosa che non andava. Allora avevano sempre bisogno continuamente di purificarsi. Ecco infatti la presenza di queste 6 giare di pietra contenenti ben 600 litri d'acqua per la purificazione. La religione ti fa sentire sempre in colpa, sempre bisognoso di purificarti. Se ti senti sempre in colpa, come puoi sperimentare l'amore di Dio?

Allora Gesù cambia l'acqua in vino. Il vino era simbolo dell'amore ed è il significato di quello che abbiamo visto prima. L'amore di Dio non va più meritato e c'è bisogno della purificazione. Allora l'amore di Dio va accolto come dono gratuito. Questo era stato il primo segno del cambio dell'alleanza, al quale poi erano seguiti altri segni che poi sono tutte le azioni liberatrici da parte di Gesù. Il Dio di Gesù è un Dio liberatore, è un Dio che desidera la felicità delle persone e la sua azione contribuisce a restituire, a arricchire, a completare la felicità delle persone.

Ebbene, c'è allarme. La situazione è fuori controllo. Qualcuno, molti della folla, credono che Gesù è il Messia. Non c'è più tempo da perdere. E infatti intervengono chi? I farisei. Ricordate quando parlavamo dei modi diversi di relazionarsi con Dio? Nella religione Dio assorbe l'uomo, cioè l'uomo si sente attratto da Dio e nella misura in cui si sente attratto si separa dagli altri. Gli obblighi, le devozioni, gli atteggiamenti verso questo Dio lo assorbono talmente che si separa dal resto della gente che non vive come lui. E il termine separare è quello da cui deriva il termine fariseo. Fariseo significa separato. Chi sono i farisei? Sono laici che vivono in una maniera rigorosamente spirituale, religiosa, impossibile al resto della gente, per cui si separano dagli altri. Questi sono i farisei.

I farisei udirono la folla mormorare su di lui queste cose. Quindi scatta l'allarme. Viene riconosciuto Gesù come il Messia? Allora i sommi sacerdoti e i farisei inviarono delle guardie perché l'arrestassero. A quell'epoca tra farisei e sommi sacerdoti c'era un grande odio e una grande inimicizia, perché i farisei, queste persone che vivevano, pensate, ben 613 precetti che avevano estrapolato dalla legge di Mosè, denunciavano la corruzione del clero che era venuto a patti con il dominio romano. Quindi c'era una profonda inimicizia, ma adesso hanno un pericolo in comune, e il pericolo è Gesù.

Quindi Gesù non è un pericolo soltanto per i sacerdoti, ma era un pericolo anche per l'elite spirituale, perché Gesù ha dimostrato che tutta questa loro devozione, tutto questo loro atteggiamento religioso, non solo non permetteva la comunione con Dio, ma era quello che la impediva. Perché? Ricordate, l'abbiamo visto. Questi si separavano dagli altri per andare in alto dove si immaginava fosse Dio. Ma il Dio di Gesù dall'alto è sceso per incontrare la gente. Allora, più questi salivano, più l'altro scendeva. Gli uni salgono, l'altro scende e non si incontrano mai. Quindi tutto l'atteggiamento della religione li rendeva in pratica distanti da Dio.

Allora loro non tollerano che quest'uomo rovini il loro castello teologico. E soprattutto i farisei, che erano coloro che avevano imposto al popolo la loro spiritualità come unica forma per rapportarsi a Dio. Allora non tollerano che Gesù liberi le persone dal loro dominio, e pur di mantenere il loro potere spirituale, i sacerdoti sono pronti a tutto. Sono pronti ad arrestare Gesù, il Messia, il Figlio di Dio. Quindi mandano delle guardie che l'arrestino, non c'è più un momento da perdere. Allora Gesù, di fronte a questa emergenza, dice ancora qualcosa, dice: «Ancora pochissimo tempo sono con voi e vado da chi mi ha mandato». Gesù è stato mandato dal Padre per manifestare al mondo un volto di Dio completamente nuovo. Proprio le persone religiose e gli spazi religiosi, quelli che avrebbero dovuto accogliere questo Dio, sono quelli che non solo non lo accolgono, ma lo ostacolano e, come vedremo, cercano di assassinarlo. Quindi Gesù, l'inviato da Dio, mentre trova accoglienza nel mondo dei peccatori, mentre trova una grande accoglienza tra gli eretici in Samaria, tra i samaritani, dove Gesù sarà riconosciuto come il Salvatore del mondo. Gesù troverà diffidenza, troverà inimicizia tra le persone religiose e nei posti religiosi. E Gesù dà loro un monito: «Mi cercherete e non mi troverete». Quando poi cercheranno Gesù sarà troppo tardi, perché l'avranno ammazzato. «E dove sono io? Voi non potete venire». Perché Gesù si rivolge ai farisei e ai sommi sacerdoti e dice: «Dove sono io? Voi non potete venire»? Perché Gesù è l'espressione dell'amore del Padre, e l'amore del Padre non domina le persone, ma si mette a servizio. L'amore del Padre non infligge sofferenze, ma le toglie. L'amore del Padre non obbliga, ma offre. Allora Gesù dice che questi capi religiosi, i sommi sacerdoti e questi leader spirituali del popolo, con la loro brama di dominare e di sottomettere il popolo, sono distanti da Dio. Non possono andare dove sta Gesù, perché per andare dove sta Gesù dovrebbero anche loro mettersi a servizio del popolo. E loro questo non lo vogliono fare. Loro vogliono che il popolo sia al loro servizio. Quindi il luogo di Gesù è la sfera d'amore del Padre, e l'amore del Padre non rimane un sentimento, ma si traduce in atteggiamento, e l'atteggiamento è il servizio. Quando Gesù nel capitolo 13 lascerà l'unico comandamento che distingue la comunità cristiana, dirà: «Amatevi tra di voi come io vi ho amato». E non dice: «come io vi amerò». Non sta parlando dell'amore totale della croce, ma «come io vi ho amato», un'azione che si riferisce al passato. E come ha amato Gesù?

Come ha amato Gesù lo vediamo al capitolo 13, che inizia con questa espressione: Gesù portò al massimo la sua capacità d'amore, l'espressa in maniera totale, come lavando i piedi ai suoi discepoli. L'amore non è autentico se non quando si traduce in servizio concreto verso gli altri. L'uomo libero si fa servo affinché quelli che sono considerati servi si ritengano persone libere. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: chi la guarda me.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: L'attesa di Lampedusa, domani la visita di Papa Leone sull'isola, approdo dei barconi dei migranti, la visita al cimitero alla Porta d'Europa, poi la messa nello stadio con i cittadini in prima linea nell'accoglienza. Speranza sotto le macerie mentre supera le 2000 vittime il bilancio del sisma in Venezuela, non si ferma il lavoro dei soccorritori per salvare chi è ancora intrappolato ad 8 giorni dal terremoto. Una folla per l'Ayatollah in Iran, i funerali della guida suprema Khamenei ucciso nei raid di Stati Uniti e d'Iran, lutto che proseguirà per una settimana mentre è sempre braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Corsa agli acquisti, domani in tutta Italia iniziano i saldi estivi, Confesercenti stima che 7 italiani su 10 sono pronti a comprare specialmente capi di abbigliamento a prezzi ribassati. Buonasera da Pierachile Dolfini. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola dove visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e celebrerà poi una messa allo stadio. Cristiana Caricato.
2: Uno scoglio in mezzo al mare, un tavolato roccioso che scivola verso l'Africa. Lampedusa aspetta, impolverata di sabbia, Papa Leone, il secondo pontefice che in 13 anni visita l'isola, a cui si aggrappano uomini e donne in fuga da povertà e guerre, dopo giorni di mare a volte crudelmente patrigno. Da qui Leone continuerà il discorso portato avanti negli ultimi mesi, dalle Canarie, snodo della rotta atlantica, all'incursione a Sant'Angelo Lodigiano, patria della santa delle missioni Francesca Cabrini. Un pellegrinaggio che inizierà nel cimitero di Lampedusa, tra le croci ricavate dal legno, imbevuto di acqua e sangue, poi la Porta d'Europa, luogo simbolico e monito per un continente che parla di rimpatri più che di integrazione, poi il Molo Favarello che da domani ricorderà per sempre il lancio della corona di fiori di Francesco, le sue lacrime, il suo grido contro l'indifferenza globale e poi la messa nello stadio con gli isolani che nella loro infinita generosità non vogliono diventare marginali dopo decenni di aiuto, soccorso, accoglienza, lamentando una militarizzazione di Lampedusa che non ne rispetta la vocazione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Le attese della chiesa locale, ma anche il grande impegno dei cittadini di Lampedusa nell'accoglienza, nelle parole dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano.
3: Il rapporto di prossimità con coloro che, salvati dalle acque, vengono fatti sbarcare a Lampedusa, questa prossimità è venuta meno. E ci sono aspetti positivi in questo, però si perde questo contatto immediato con la popolazione. Ma sembra che il Papa abbia un itinerario ben preciso, non solo fatto di tappe o di luoghi simbolici, ma proprio di promozione umana, ovviamente nel segno del Vangelo, ma quello è l'itinerario.
1: Voltiamo pagina, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi, ma non si ferma neanche.

0: anche la corsa contro il tempo dei soccorritori. Lucia Ascione.
1: I soccorritori argentini ed ecuadoregni che hanno intercettato il piccolo Fabio, 9 anni, da 8 giorni immerso nel buio e nella polvere a Carabayeda, nello stato di La Guaira, hanno puntellato quello che resta dell'edificio crollato per consentire centimetro dopo centimetro il tentativo tuttora in corso di recuperare il bimbo. Gli scanner delle squadre di salvataggio internazionali continuerebbero a rilevare tracce di vita, ma stando alle tante denunce sempre più incalzanti sui social, continuerebbero anche a mancare scavatrici e gru, senza le quali sarebbe impossibile la rimozione sicura delle rovine. Alle accuse, la presidente ad interim Delcy Rodríguez risponde con una difesa ad oltranza dell'operato del governo e lancia le prime iniziative post terremoto, un programma di 200 milioni di dollari che verrebbero erogati dal Fondo Monetario Internazionale per la costruzione di alloggi nell'ambito di contratti sottoposti a rigorosa revisione da parte di società di mezzo mondo. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, l'esercito ucraino avanza ma Mosca prende di mira la capitale, Kiev. Vito De Torre.
2: Si allunga la lista delle vittime della strage di Kiev. I morti accertati sono 30, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei 9 dispersi. La guerra non accenna a fermarsi. I servizi segreti militari di Kiev hanno rivendicato un nuovo attacco contro la base aerea di Saki in Crimea e contro un deposito di droni Shahed. La crisi del carburante è arrivata anche a Mosca, dove si registrano lunghe code ai distributori, conseguenza degli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e depositi di petrolio. Intanto si infittisce il giallo dell'attentato di Monaco contro l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La principale sospettata, Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, sarebbe fuggita dopo l'attentato a bordo di un'auto a noleggio, attraversando Francia e Italia. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema Khamenei, ucciso nei raid contro gli Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. Massimiliano Cocchi.
3: Dall'alba, la bara dell'Ayatollah Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella sala della preghiera della grande moschea di Teheran. La televisione di Stato sta mostrando le immagini dell'omaggio delle delegazioni straniere, quella del Pakistan guidata dal premier Sharif, quella russa con l'ex presidente Medvedev e poi i rappresentanti dei talebani, di Hezbollah, di Hamas. I funerali veri e propri cominceranno domani e saranno l'evento più imponente nella storia della Repubblica Islamica. Solo a Teheran sono attese fino a 20 milioni di persone e poi ci saranno altri 4 giorni di cerimonie nelle città sante degli sciiti tra Iran ed Iraq. Durante questo periodo sono stati sospesi colloqui di pace che, secondo Pakistan e Qatar, i paesi mediatori, riprenderanno a Doha il prima possibile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: L'eco dei funerali di Khamenei anche in Israele, dove la tensione resta sempre alta. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Gerusalemme guarda Teheran con frustrazione perché, al di là della propaganda del regime iraniano per i funerali in pompa magna di Ali Khamenei, resta il fatto che il nuovo Medio Oriente che si sta ridisegnando non è quello di cui da 3 anni parla il primo ministro Netanyahu, che Donald Trump ha costretto a ingoiare il boccone amaro di un memorandum a cui Israele è del tutto contrario. Ieri è stato il ministro della difesa Katz ad avvertire che l'esercito israeliano deve essere pronto ad operare autonomamente contro l'Iran ogni volta che sarà necessario per eliminare una minaccia, così come continua a fare verso i proxy iraniani, in particolare con gli Hezbollah libanesi, militarmente indeboliti ma politicamente di fatto rafforzati grazie all'accordo con l'Iran. La tregua armata ha visto ieri 10 raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah, dopo che un soldato israeliano era stato ferito nell'area ancora occupata dall'IDF. La distruzione nel sud del paese non ha risparmiato gli edifici scolastici, avverte l'UNICEF, è a rischio l'anno scolastico di 100.000 bambini libanesi. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: Nuovo attacco del presidente americano Trump alla NATO e agli alleati dell'Europa. È ridicolo che ci sia solo un impegno unilaterale degli Stati Uniti, scrive in un post che arriva a pochi giorni dal vertice di Ankara. Antonio Soviero.
5: A 4 giorni dal vertice NATO in Turchia, Trump torna ad attaccare gli alleati europei. Sale nuovamente la tensione tra le due sponde dell'Atlantico alla vigilia di un summit importante. Sul tavolo il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento del fianco orientale. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino a percorrere un percorso unilaterale nel sostenere militarmente la NATO in assenza di reciprocità da parte degli alleati europei, scrive sui social l'inquilino della Casa Bianca. Trump posta anche quanto spendono i paesi membri. Gli Stati Uniti 999 miliardi di dollari, il Regno Unito 90,5, Francia 66,5, Italia 48,8 e Polonia 44,3. E secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono Hegseth aveva intenzione di annunciare nuovi tagli alla presenza militare statunitense in Europa durante il vertice NATO dello scorso mese a Bruxelles. Il piano però è stato bocciato dal segretario di Stato Rubio. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: In 250 anni l'America è sempre stata sinonimo di libertà. Io sono figlio di una grande nazione, prosperi nella pace. Così Papa Leone, ricevendo in collegamento video dal Vaticano la medaglia della libertà del National Constitution Center di Filadelfia alla vigilia della festa dell'indipendenza del 4 luglio. Aperta un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma, si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il governo, che stigmatizza il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. La cronaca con una tragedia che si è consumata nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano Arigusto e Encarnación Alfredo è annegato dopo essersi tuffato con tre amici nella piscina pubblica romana nella quale si erano introdotti i quattro dopo la chiusura. Gli amici sono stati indagati per omissione di soccorso, sono un giovane brasiliano, un mauritano, una ragazza colombiana. I rapporti tra Stati Uniti ed Italia sono al centro del dibattito politico alla vigilia della festa del 4 luglio, anche a pochi giorni dal vertice di Ankara. Facciamo il punto allora in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Pierachille, amici, come sempre, nonostante le parole di stima per un rapporto solido e profondo emerse nelle celebrazioni per l'indipendenza dell'ambasciata americana a Palazzo Chigi, non si nasconde una certa preoccupazione per il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Si temono soprattutto nuove reazioni incontrollabili di Trump. Il presidente americano non abbassare il tiro, accusa i paesi NATO di scarsa collaborazione. L'Italia resta tra quelli che contribuisce di meno nelle spese militari. Nel party di Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, non a caso il più acclamato è stato il ministro della difesa Crosetto, che insiste per una politica di riarmo. L'assenza della premier Meloni all'ambasciata americana resta più di un messaggio, anche per chi ha preferito andare all'assemblea della UIL per parlare di lavoro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea lo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,75% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Al via domani saldi estivi, 7 italiani su 10 pronti agli acquisti scontati, dice Confesercenti. Giuseppe Caporaso.
7: Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Proseguono e siamo al calcio, le partite del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma Argentina-Capoverde, Colombia-Ghana, Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Sul fronte tennis, Jannik Sinner a Wimbledon batte Brodsky e va agli ottavi. Il malore di Parigi, abbiamo capito cos'è stato, ma può ricapitare, dice il tennista alto atesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

Thank you.

caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Monti di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Richard. Accogliamo il celebrante con il canto «Signore, sei venuto».

Signore, sei il giorno, eres l'inverno.

0: noi ringraziamo Gesù.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa celebra la festa di San Tommaso Apostolo, colui che non c'era quando Gesù era risorto e diceva: non credeva, sei, non toccava, non vedeva, non metteva il suo mano, la sua mano al costato di Gesù. E lui ci ha fatto che anche essere benedetti, perché nessuno di noi ha visto Gesù risorto. E nella sua fede noi crediamo, che anche siamo veramente discepoli di Dio, perché abbiamo creduto senza vedere. Allora, per poter celebrare nel mezzo di questi santi misteri, riconosciamo gli bisognosi della sua misericordia. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siede alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

gloria, in excelsis Dei. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Signore, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Sostenga la sua protezione perché, credendo, abbiamo vita nel nome di Cristo, Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazioni di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.

perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Sappiamo che la risurrezione è il fondamento della nostra fede. Se Gesù non era risorto, non potevamo conoscerlo o crederlo come il vero figlio di Dio. I miracoli che aveva fatto non bastava di proclamarlo il figlio di Dio, ma il punto culminale è la sua risurrezione. C'erano insegnamenti in cui ha fatto con i suoi apostoli, amici più stretti, che ha sempre cercato di liberarsi, ha versato loro, ma sapete anche che non bastava questi discorsi, quei momenti che lui è stato con loro, non bastava che potevano professarlo proprio il figlio di Dio, il Messia che Dio aveva preparato e mandato nel mondo. E quando questo avvenimento è avvenuto, Tommaso era ancora in disagio e non credeva, perché quando aveva visto tutto quello è accaduto a Calvario, perché sapete che tutti volevano e sapevano che, perché questo è un figlio di Dio, poteva fare tante cose, perché ha salvato tanti, ha risuscitato anche Lazzaro e altre persone. E tra quelli che erano proprio pressi era Tommaso, che aspettava fino alla fine, quando lui non ha fatto niente, non ha reagito come figlio di Dio, come Dio. È andato smarrito, è sparito dalla scena. E sappiamo di Giovanni, un evangelista, che è rimasto con 4 donne. Sono quelli con Giuseppe d'Arimatea, che ha aiutato a seppellire questo corpo di Gesù. Soltanto quando il terzo giorno, quando le donne andavano a fare funzioni, nel salmo, Gesù ha visto che era aperto il sepolcro e ha curato questi angeli, che ha detto: e non è qui. Guardate, e che ha detto anche ai suoi apostoli che il terzo giorno usciterà. Ma non era una cosa facile di tutti a capire, accettare questa realtà, perché è una cosa nuova. Non è mai avvenuto che qualcuno sia risorto. E ancora impauriti, e Gesù, avendo un corpo trasfigurato, un corpo diverso, entrava anche quando le porte erano chiuse e le finestre, è entrato e ha fatto un segno, un augurio di pace ai suoi, e ha mostrato che, come aveva detto loro, come aveva insegnato loro, è accaduto così, perché doveva essere così. Poi piano piano qualcuno si è riuscito a dire: ecco, nostro Signore, anche se nessuno ha chiesto tante cose all'inizio, ma discutendo e ricordando ancora gli insegnamenti che lui ha fatto con i suoi apostoli, hanno capito che è veramente risorto. Ma non c'era Tommaso ancora. Si dice che lui ha cercato nei sepolcri e altre parti, perché anche quando loro hanno detto che è risorto, lui ha detto: no, non è possibile questa cosa qua. Soltanto, si dice, quando erano riuniti ancora 8 giorni dopo, durante l'assemblea, e Gesù è ritornato e ancora ha salutato, dato la pace, e ha direttamente chiesto a Tommaso di venire a toccare i feriti che lui ha avuto, anche il suo fianco, dire: io sono proprio veramente come ho detto ai tuoi compagni, e vieni a toccarmi, vieni, sei un uomo che usa soltanto i sensi, devi toccare con le mani, devi vedere. Ma quando lui ha visto tutto questo, non credeva, una forza interiore, sì, mio Dio, non credevo, ma è così. Ti vedo con tutti questi segni di tela sofferenza e tu sei il mio Dio. E Gesù ha detto a tutti loro: beati, tu hai creduto perché mi hai visto. Ma lungo il tempo saranno beati tutti quanti che crederanno che non avevano visto. E penso da quell'epoca lì, tutti quanti che hanno creduto tramite le parole, la proclamazione della buona novella, ha creduto che Dio ci ha amato così tanto e ci ha mandato il suo figlio a riconciliarsi con lui, e loro sono beati, e siamo dentro questo gruppo dei beati. Beati noi che non cerchiamo i segni, non dobbiamo usare i sensi. La scienza ci chiede di usare, se una cosa non è verificabile, non esiste. C'era un professore che ha chiesto ai ragazzi una volta, che pregavano, ha detto: ma che cosa fate? Questo professore ha detto, e chiede ai ragazzi giovani che sono nel catechismo: che cosa fate voi? Noi preghiamo a Dio. Dove è il vostro Dio? È in cielo. Dove è il cielo? È lassù. Tu vedi? No. Tu tocchi? No. Non esiste. Una cosa che non può verificare, non esiste. Ma dopo un po' i ragazzi sono un po' perplessi: ma che cosa questa cosa qua? Ma professore, chiediamo, ma come hai detto che non c'è Dio? Ha detto: ma i sensi, questi sono i sensi, una cosa che non si tocca, non si vede, non esiste. Il ragazzo ha detto: ma dove sono i sensi? Dove sono? Dove sono la sua testa, la tua intelligenza? Dove? Tu sei intelligenza di professore, dove è l'intelligenza? Si vede? Si tocca? Se no, non si tocca. Anche la tua intelligenza non c'è. Il professore si è friato un po', ma con questo qua mi stanno vedendo in giro, per dire: non dobbiamo soltanto usare i sensi per dire una cosa è vero, una cosa è vera, ma dobbiamo andare oltre usando la rivelazione che Dio stesso ci ha dato, soltanto la rivelazione che è un dono, non si arriva soltanto tramite l'intelligenza che usiamo, o la filosofia, ma un dono della fede che si dona a qualcuno che ha questo desiderio di incontrare colui che ci ha creati e ci ha redenti anche. Preghiamo come prima lettura che San Paolo all'Efesini di dire: siamo tutti stranieri, ospiti in questo mondo, ma sappiamo che siamo contadini con Cristo, familiari di Dio, perché in Gesù siamo diventati figli di Dio, siamo sorelle e fratelli di Gesù stesso, e affrontiamo la vita come Gesù ha preso, e superare situazioni difficili, anche le sofferenze, perché sappiamo alla fine del nostro soggiorno torneremo a casa, come tutti noi saremo riuniti con Cristo risorto, e il nostro corpo sarà trasformato come quello di Gesù, che avremo un posto un giorno. Cerchiamo soltanto di non cercare le cose, toccare per credere o avere miracoli per dire Gesù esiste o Dio esiste, ma Dio sempre esiste. Che crediamo questa grazia, chiediamo questa grazia, questa fede che ci aiuterà di non credere, non chiedere tanto i segni che si tocca e si vede o miracoli nella nostra vita, ma crediamo perché questa parola ha cambiato, parola divenuto carne, cambiato il mondo, ci ha portato l'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi e preghiamo. Dio Padre misericordioso, ci hai edificati come tempio vivo dello Spirito sul fondamento degli Apostoli. Innalziamo le nostre invocazioni per tutta l'umanità. E in ogni invocazione diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.

0: per la Santa Chiesa, vivendo il Vangelo che annuncia sia nel mondo il segno dell'amore gratuito e universale del Padre. Preghiamo. Per il Papa, i Vescovi, con la forza dello Spirito e la santità della vita, divengano modello del gregge. Preghiamo. Per gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti, con franchezza apostolica portino a tutti gli uomini il lieto annuncio del Vangelo. Preghiamo. Per i neobattezzati, il germe della fede, seminato con larghezza dei cuori, cresca e fruttifichi in tutta la loro esistenza. Preghiamo. Per le nostre comunità, siano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella frazione del pane, nella preghiera e nella carità fraterna. Preghiamo.
1: Preghiamo anche per le due persone gravemente ammalate, Gabriele Bruno, Luis Teoboldo Montalvo e Cristobal. Per loro noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. E preghiamo per i nostri defunti, per l'anniversario, Barbara Anna Maria, Franca Bandiera Lorenzo, Viva Franca, Campolongo Carmela. Poi per i defunti di Piero Giovanni, Aungieri Antonio, Carsone Chiara, Donà Giovanni, Giusta Palmira, Gianella Maria, Bruno Nicola e Carla, Campolongo Vincenzo, Viola Caterina, Vedova Filippa, Filippa Luigi, Pellegrini Isabella, Pastore Isabella, Criffa Domenica, Domenico Maddalena, Maria Bruna, Parassani Battista, Luigi Laura, Angelo, Massini Teresa, Brunetti Laura, Imbert Giuseppe, Rongo Giacomo e di fondo della famiglia Viva e Donà. Per loro noi ti preghiamo. Dio Padre Onnipotente, queste dette e tante altre nostre cuore sono le nostre preghiere e le nostre richieste. Te lo chiediamo tutte, per Cristo nostro Signore. Amen.

Thank you.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore.
0: Presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale, il ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso, che ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi, che ti offriamo in sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, Pastore Eterno. Tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle cere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la gioia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diresse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare a tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo che unisca un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formata al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci la tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto del tuo misericordia avremo sempre liberi dal peccato e sicura ogni turbamento, nella stessa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guarderai i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Angelo di Dio che torni peccati del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla cena, non mi salvare.

Aleluia. Em pessoa escolhida, a tempo pela sua glória.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare nel mente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che, insieme all'Apostolo Tommaso, riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. E le vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Auguriamo tutti Tommasi, una buona festa, e perché da lui abbiamo anche creduto senza toccare il nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona serata a tutti.

Ave Maria.

Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

arrestato a Torino ed accetta di andare a cantare per i soldati al fronte. Quando si presenta sul palco imbandierata nel tricolore, vede davanti a sé giovani soldati feriti e mutilati. Indignata e sconvolta, si strappa il tricolore e, anziché intonare un'allegra marcetta, attacca "O soldato innamorato", canzone poesia del 1915, con testo di Aniello Califano e musica di Enrico Cannio. Lo spettacolo sarà interrotto da un bombardamento e poche ore dopo la Shantusa morirà mitragliata, ma ha salvato un giovane soldato al quale ha fatto da scudo con il proprio corpo. Dal film La Shantusa ascolteremo Tramonto sul campo, versione breve. La versione lunga, nella quale appare il ritmo del tamburino, è ospitata in un altro spazio di questa stessa rubrica.

Ora siamo nel 1988. Nella TV a colori e multicanali, le fiction si chiamano ancora sceneggiati. Uno di questi è I segreti del Sahara. Dalla colonna sonora ascolteremo la versione originale di Sahara Dream con la voce di Amy Stewart.

E l'anno successivo, 1989, siamo ancora nel deserto con Il principe del deserto e dalla colonna sonora ascolteremo Il figlio e la nostalgia, voce solista Pina Magri.

0: Per omaggio a Ennio Morricone, musiche per la TV. Abbiamo ascoltato Tramonto sul campo da La Chantosa, Siren Dream da I segreti del Sahara e Il figlio e la nostalgia da Il principe del deserto. Tutte le musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: unici, unici.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche a Cagliari.
2: Monsignor Fabio Trudo, già direttore dell'ufficio liturgico diocesano, spiega come grazie ai fondi 8 per 1000 la comunità di fedeli possa essere formata anche sotto questo profilo. Pensiamo ad esempio ai lettori o ai cantori.
3: L'ufficio liturgico esiste per servire la pastorale liturgica nella diocesi su vari ambiti, anzitutto per le celebrazioni diocesane e poi per la formazione liturgica in generale, sia degli operatori pastorali ma anche del popolo di Dio in generale. E poi il mio servizio è cominciato con un evento importante, perché ricordiamo nel 2013 c'è stata la visita di Papa Francesco a Cagliari e abbiamo offerto il nostro servizio per quello che riguardava le celebrazioni. I lettori sono proprio fra quegli operatori, quei ministri liturgici che svolgono un servizio nelle comunità. L'abbiamo fatto sempre tradizionalmente, diremmo nel mese di maggio, dove abbiamo offerto una formazione anzitutto biblica, perché il lettore deve conoscere bene la scrittura che poi proclama, ma anche liturgica, ma anche tecnica su come effettivamente proclamare un testo biblico nella celebrazione liturgica. E poi accanto ai lettori anche altri ministri, i ministri straordinari della comunione, tutti i ministri musicali, dai cantori agli strumentisti, i ministranti adulti, i sacristi. E quando le persone vengono agli incontri di formazione dell'ufficio liturgico manifestano veramente una sete di formazione, che è soltanto un inizio, perché questo è ciò che diciamo ogni volta in questi incontri. Chiaramente 4 incontri all'anno per i lettori non possono formare un lettore, ma è soltanto una scintilla che poi deve continuare nelle singole comunità con una formazione più sistematica.
2: Con il Giubileo nasce il Coro Diocesano di Cagliari, segno tangibile della volontà di promuovere l'animazione liturgica.
3: Il nostro arcivescovo, Monsignor Baturi, ha voluto istituire questo coro in occasione del Giubileo, delle celebrazioni giubilari, ma anche in vista di un servizio più stabile per le celebrazioni diocesane.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Per i primi istanti, gli animali quasi non credevano a tanta fortuna. Il loro primo atto fu di galoppare in massa tutto attorno ai confini della fattoria, come per assicurarsi che nessun essere umano vi fosse in qualche modo nascosto. Di corsa tornarono poi ai fabbricati per cancellare le ultime tracce dell'odiato regno di Jones. La selleria situata oltre le stalle fu sfondata. I freni, gli anelli per il naso, le catene dei cani, i coltelli crudeli con cui il signor Jones usava castrare i maiali e gli agnelli, tutto fu buttato nel pozzo. Le redini, le cavezze, i paraocchi, le avvilenti tasche mangiatoie furono gettati sul fuoco che ardeva in mezzo al cortile, alimentato da tutti i rifiuti. La stessa fine fecero le fruste. Tutti gli animali non stavano più in sé per la gioia di vedere le fruste andare in fiamme. Palla di neve gettò pure sul fuoco i nastri con cui la signora Jones usava ornare le criniere e le code dei cavalli nei giorni di mercato. «I nastri», disse, «vanno considerati come i vestiti che sono il segno dell'essere umano. Tutti gli animali devono andare nudi». Quando udì questo, Gondrano andò a prendere il piccolo cappello di paglia che portava d'estate per difendere le orecchie dalle mosche e lo gettò sul fuoco con tutto il resto. In brevissimo tempo gli animali avevano distrutto ogni cosa che ricordasse il signor Jones. Napoleon li condusse poi al magazzino delle provviste e servì ad ognuno una doppia razione di grano, mentre ai cani diede due biscotti per ciascuno. Poi cantarono «Animali d'Inghilterra» dal principio alla fine per 7 volte di seguito. Dopodiché si sistemarono per la notte e dormirono come mai avevano dormito prima. Ma si svegliarono all'alba, come al solito, e, ricordando a un tratto i gloriosi avvenimenti del giorno precedente, tutti assieme corsero al pascolo. Da una collinetta poco oltre il pascolo stesso si godeva alla vista di quasi tutta la fattoria. Gli animali vi montarono in cima e si guardarono attorno nella chiara luce del mattino. Sì, quello era loro. Tutto ciò che vedevano era loro. Nell'esaltazione di quel pensiero andavano qua e là e si lanciavano in aria con salti prodigiosi. Si rotolavano nella rugiada, si riempivano la bocca della dolce erba estiva. Con le zampe sollevavano zolle di terra e ne aspiravano il greve sentore. Fecero poi un giro di ispezione per tutta la fattoria e con muta ammirazione osservarono le terre arate, i campi di fieno, il frutteto, lo stagno, il boschetto. Era come se mai avessero visto prima quelle cose. E ancora stentavano a credere che tutto fosse loro. In fila fecero poi ritorno ai fabbricati e in silenzio si fermarono davanti alla porta della casa colonica. Anche quella era loro, ma avevano paura a entrarvi. Dopo alcuni istanti, tuttavia, Palla di Neve e Napoleon con una spallata aprirono la porta e gli animali entrarono l'uno dopo l'altro, camminando con la massima cautela per non urtare qualcosa. Di piedi andarono di stanza in stanza, timorosi di parlare se non in bisbiglio, guardando con una specie di terrore l'incredibile lusso, i letti coi loro materassi di piuma, gli specchi, il divano di crine, il tappeto di Bruxelles, la litografia della regina Vittoria sopra la caminiera del salotto. Stavano scendendo le scale quando si accorsero dell'assenza di Molly. Tornarono indietro. Trovarono che essa si era fermata nella stanza più bella, cioè la stanza da letto. Dalla tavola di toeletta della signora Jones aveva preso un nastro azzurro e se l'era posto sulla spalla, ammirandosi nello specchio da vera scioccherella. La rimproverarono aspramente e uscirono. Alcuni prosciutti appesi nella cucina furono presi per dar loro sepoltura e un barile di birra nella dispensa fu sfondato da un calcio di Gondrano. Un altro fu toccato nella casa. Fu presa sul luogo la unanime decisione che la casa colonica sarebbe stata conservata come museo. Tutti convennero che nessun animale vi sarebbe mai andato a vivere. Gli animali ebbero la loro prima colazione, poi Palla di Neve e Napoleon li chiamarono ancora al raduno. «Compagni», disse Palla di Neve, «sono le 6:30 e abbiamo davanti a noi una lunga giornata. Oggi cominceremo la raccolta del fieno, ma vi è un'altra cosa che dobbiamo subito fare». I maiali rivelarono allora che durante gli ultimi 3 mesi essi avevano imparato a leggere e a scrivere da un vecchio sillabario che era appartenuto ai figli del signor Jones e che era stato gettato nelle immondizie. Napoleon si fece portare un barattolo di vernice bianca e uno di vernice nera e si avviò verso il grande cancello che si apriva sulla strada maestra. Poi Palla di Neve, perché Palla di Neve aveva la miglior calligrafia, prese un pennello fra le zampe, cancellò «Fattoria padronale» sull'alto del cancello e in sua vece vi dipinse «Fattoria degli animali». Era questo il nome che la fattoria doveva da quel momento portare. Fatto ciò, tornarono ai fabbricati della fattoria, ove Palla di Neve e Napoleon fecero portare una scala a pioli che venne appoggiata contro il muro in fondo al grande granaio. Essi spiegarono che, con lo studio degli 3 mesi, i maiali erano riusciti a concentrare i principi dell'animalismo in 7 comandamenti. Questi 7 comandamenti sarebbero stati scritti sul muro. Avrebbero così formato una legge inalterabile secondo la quale tutte le bestie della fattoria degli animali avrebbero dovuto vivere da quel momento per sempre. Con qualche difficoltà, perché non è facile per un maiale tenersi in equilibrio su una scala a pioli, Palla di Neve si arrampicò e si pose al lavoro. Con clarinetto qualche gradino più in basso che gli reggeva il barattolo della vernice. I comandamenti furono scritti su un muro incatramato, a grandi lettere bianche che si potevano leggere dalla distanza di 30 metri. Eccone il testo. I 7 comandamenti. Primo. Tutto ciò che va su 2 gambe è nemico. Secondo. Tutto ciò che va su 4 gambe o ha ali è amico. Terzo. Nessun animale vestirà abiti. Quarto. Nessun animale dormirà in un letto. Quinto. Nessun animale berrà alcolici. Sesto. Nessun animale ucciderà un altro animale. Settimo. tutti gli animali sono uguali. Tutto ciò era scritto molto accuratamente e, salvo qualche accento e un tutto con una T sola, anche l'ortografia era corretta. Palla di Neve li lesse ad alta voce, a beneficio degli altri. Tutti gli animali annuirono in segno di assenso e i più intelligenti cominciarono subito a imparare i 7 comandamenti a memoria.
1: «Ora, compagni!» gridò Palla di Neve, gettando a terra il pennello. «Al prato! Facciamoci un punto d'onore di falciarlo più presto di quanto non saprebbero farlo Jones e i suoi uomini!»
0: Ma allora le tre mucche, che da qualche tempo mostravano segni di inquietudine, emisero un lungo muggito. Da 24 ore non erano state munte e le loro mammelle erano piene da scoppiare. Dopo breve riflessione, i maiali mandarono a prendere un secchio e riuscirono felicemente a mungere le mucche, dato che i loro piedi erano abbastanza adatti a tale bisogna. Presto vi furono 5 secchi colmi di latte cremoso e denso, a cui molti animali guardavano con profondo interesse.
2: «Che se ne fa di tutto questo latte?»
0: chiese qualcuno.
2: «Jones usava talvolta mischiarne un po' al nostro pastone», disse una gallina.
1: «Lasciate stare il latte, compagni», gridò Napoleon, ponendosi davanti ai secchi. «Penseremo anche a questo. Il taglio del fieno è più importante. Il compagno Palla di Neve vi condurrà. Io vi seguirò fra poco. Avanti, compagni, il fieno vi attende!»
0: Così gli animali, in truppa, si avviarono al prato per iniziare la falciatura. E quando furono di ritorno la sera, notarono che del latte non restava più traccia alcuna.
3: RNC in blu.
4: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. La notte porta

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Forza Musica.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: si fanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: RNC.
2: RNC,
1: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
3: la tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC, notte di classica.
2: RNC e la Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni. Salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre. Pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: Concedici, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Richard Strauss, andante da serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati opera 7. I fiati di Parma sotto la direzione di Diego Fasolis.

0: di Richard Strauss abbiamo trasmesso l'andante dalla serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati, opera 7. I fiati di Parma erano diretti da Diego Fasolis.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Notte di bene. Primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Monrose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo Signore delle cime di Giuseppe De Marzi nell'arrangiamento di Federico Marchetti, Padre nostro di Padre Agostino Fazzi e Preghiera di Roberto Padoin nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

Per Note di Bene, primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Abbiamo ascoltato Signore delle Cime, Padre Nostro e Preghiera. Note di classica. Richard Wagner, da Lohengrin, preludio atto primo, Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer.

di Richard Wagner da Lohengrin abbiamo ascoltato Preludio, atto primo, Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer. RNC Note di classica. Camille Saint-Saëns, secondo movimento, allegro moderato, allegro molto, dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Scham, violino.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Shaham, violino. RNC, note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in La minore, RV 357. Allegro, grave, allegro. I virtuosi di Mosca, direttore Vladimir Spivakov.

357, I virtuosi di Mosca. Direttore Vladimir Spivakov. RNC, note di classica. Francesco Maria Veracini, ouverture sesta in sol minore, allegro, largo, allegro, minuetto allegro. Direttore Federico Guglielmo.

di Francesco Maria Veracini, ouverture sesta in sol minore, direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica. Salve Piemonte. Il brano Spunta al Sul festeggia l'arrivo della luce elettrica a Moncalieri. È stato ed è tuttora molto cantato da solisti e da gruppi più o meno numerosi. Ascoltiamo la versione del coro dell'Accademia Stefano Tempia.

Lo stesso brano, ripreso da Leone Sinigaglia ed affidato ad una grande orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti, suona così.

0: Abbiamo ascoltato Spunta al Sul, nella versione cantata dal coro dell'Accademia Corale Stefano Tempia, e poi nella versione per orchestra di Leone Sinigaglia, catalogata con il numero d'opera 31-1 e proposta dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Franz Schubert. Sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 944. Andante, allegro ma non troppo. Andante con moto. Scherzo, allegro vivace. Allegro vivace. BBC Philharmonic Orchestra. Direttore Gian Andrea Noseda.

0: di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 944. BBC Philharmonic Orchestra, direttore Gianandrea Noseda.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Le prime e le ultime. Grande maratona sinfonica. Testimonianze dell'evoluzione. Anton Bruckner. Sinfonia numero 0 in re minore di Nulte. Allegro poco meno mosso. Andante sostenuto. Scherzo presto. Trio. Langsamer und ruhiger. Finale moderato andante allegro vivace. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink.